0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora alla tua

0: Sono le 3.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

Buonanotte da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3 e 33 minuti.
3: Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: L'estate arriva quando mi rubi.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Honey, move on now.

guardo più in là. Un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo, indifferente perché da troppo tempo ormai

0: basta già a farmi chiedere se io vivo.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: extrañarte. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Full harm.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 31 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5:33.
3: www.radiomugello.it.

0: Sono le 6.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: fantasia. Più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello c'è!

0: banda.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Radio Mugello.
1: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

guardassi oltre il tetto, dimenticando il soffitto. Cosa vorresti da me? Tutto ciò che non c'è, che affrontassi la vita da leone e non da formica.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un disavanzo di 92.842,31 euro e un piano di rientro che secondo l'opposizione rischia di pesare sui servizi alla comunità. È quanto emerge dalla presa di posizione diffusa dopo il Consiglio Comunale di Firenzuola del 28 settembre, durante il quale sarebbe stato certificato lo squilibrio dei conti dell'ente. Chiesti chiarimenti dal gruppo Firenzuola Bene Comune anche sul futuro di nidi, mense e impianti sportivi. L'opposizione rivendica di aver sollevato il problema in precedenza, ricevendo dal sindaco accuse di inutile allarmismo e rassicurazioni sulla tutela dei servizi essenziali. Nel mirino finiscono soprattutto le misure indicate per recuperare le risorse. Secondo quanto riportato nel documento, sono previsti 68.000 euro di riduzione della spesa per il personale e 20.000 euro di risparmio sul trasporto scolastico. Sul primo punto l'opposizione teme conseguenze sulla capacità degli uffici di rispondere ai cittadini e reperire finanziamenti. Sul secondo chiede di chiarire in cosa consista l'efficientamento annunciato e quali effetti possa avere sulle famiglie. È stato anche l'aumento delle tariffe cimiteriali, del quale sarebbero attese maggiori entrate per 5.000 euro nel 2027. Restano inoltre richieste di chiarimento sugli indirizzi stringenti annunciati per nidi, mense, sale comunali e impianti sportivi. Il testo infatti non indica quali interventi saranno effettivamente adottati. L'opposizione conferma il voto contrario al piano di rientro e accusa la maggioranza di intervenire sui servizi senza aver prima ridotto le spese considerate meno prioritarie.
2: Sarà il trasporto scolastico il tema principale del Consiglio Comunale di Firenzuola in programma giovedì 15 ottobre alle 21. Nella seduta aperta si tratterà nel primo punto dell'interrogazione orale presentata al gruppo consigliare Bene Comune in merito alla riorganizzazione del trasporto scolastico e il diritto allo studio e poi l'analisi delle criticità e dei disagi derivanti dal nuovo sistema di trasporto scolastico, un confronto con la cittadinanza e possibili soluzioni con dibattito compreso.
3: Sabato 17 ottobre alle 16 presso il Circolo Arci Cavallina di Barberino di Mugello si terrà l'assemblea costituente della sezione mugellana di Sinistra Italiana, un percorso cominciato questa primavera e che ha tra i suoi obiettivi quello di allargare la base politica progressista nella vallata e di prepararsi alle prossime sfide elettorali e sociali che riguarderanno il paese, dalle elezioni politiche fino alle amministrative. Saranno presenti il segretario regionale Dario Danti e quello provinciale Jacopo Madau, oltre a esponenti locali dei diversi comuni.
1: Venerdì 16 ottobre alle 10 presso la terza struttura delle piscine di Borgo San Lorenzo si terrà la terza edizione di Combatti sul Ring la violenza, manifestazione dedicata ai giovani e nata con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e promuovere un confronto aperto sui temi del bullismo e della violenza. L'iniziativa è organizzata dalla Box Mugello con il sostegno e la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Chinochini di Borgo San Lorenzo e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Comune di Borgo San Lorenzo. Alla giornata prenderanno parte studenti, sindaci del territorio, rappresentanti delle forze dell'ordine, esponenti delle istituzioni regionali, campioni della boxe e rappresentanti del CONI della Federazione Pugilistica Italiana. Sarà un momento di incontro e dialogo pensato per mettere a confronto esperienze e competenze diverse con un intento comune: contribuire alla prevenzione di ogni forma di violenza e disagio giovanile. Nella serata, poi, con inizio alle 20.30, l'iniziativa proseguirà nella terza struttura di via Caiani con l'atteso confronto pugilistico Italia-Repubblica Ceca, una manifestazione sportiva che vedrà impegnati i migliori atleti del territorio come Ermir Aruni, Thomas Pecorini e Miled Zbidi. Si svolgerà giovedì 15 ottobre a partire dalle 18 un'iniziativa in favore della Palestina in piazza Buonamici a Dicomano. Alle 18 è previsto un aperitivo solidale a 5 euro con raccolta fondi per REC Palestina. Alle 19 un reading con Carlina Torta e Cirzia Bregonzi. L'ingresso è gratuito. La manifestazione è organizzata da C'era una volta il futuro, trame di cultura e fuochi fuori con il patrocinio del comune di Dicomano.
3: Il marrone del Mugello IGP è da secoli il frutto simbolo della montagna, la coltura dei castagni e le marronete modellano il paesaggio e la cultura locale. La ballottata Sagra del Marrone, giunta quest'anno alla 56esima edizione, è riconosciuta come festa saggia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un marchio che premia le sagre che promuovono prodotti tipici, cultura locale, gestione virtuosa dei rifiuti e risparmio energetico. Nelle domeniche 18 e 20 25 ottobre al Castagno d'Andrea le due giornate di festa. Un evento che unisce tradizione, comunità e sostenibilità, realizzato con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio in collaborazione con Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, Centro Visita del Parco, Associazione Andrea del Castagno e associazioni locali.
1: Il Giro d'Italia 2027 potrebbe portare la carovana rosa all'autodromo del Mugello, secondo le prime indiscrizioni riportate da alcune testate. Sulla base delle anticipazioni di Tutto Sport, il circuito sarebbe candidato ad ospitare l'arrivo della tappa di giovedì 20 maggio, che dovrebbe partire da Castiglion del Lago sul Trasimeno. Sarebbe un ritorno l'arrivo di tappa dopo diversi anni e dopo che nel frattempo ha ospitato anche l'arrivo dei campionati italiani femminili.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello, alle ore 9.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
8: Ventunesima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21 vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali, mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24 esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. Ventunesima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: 334 79 88 000.
11: Sono le 7 e 29 minuti.
10: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Selma, azienda elettromeccanica specializzata nella quadristica, automazione, assemblaggi, zona San Piero, Scarperia, cerca operaio preferibilmente con esperienza pregressa nel settore specifico. Inviare curriculum a info@selmaelettromeccanica.it. Zest SRL con sede a Vicchio, cerca per ampliamento organico un magazziniere. Inviare curriculum a assunzioni@zest.srl. La bottega di Grezzano cerca un pizzaiolo, un cuoco e un responsabile di sala. Inviare curriculum su WhatsApp al numero 348 5231 839. Studio Giachi di Borgo San Lorenzo cerca geometra tirocinante 055 8457 725. Plast Italia Group a Borgo San Lorenzo cerca un quadrista elettromeccanico per il potenziamento del proprio organico. Inviare curriculum a info@plastitalia.it. cerca sia a Borgo San Lorenzo parrucchieri per africani e non, 375 9245 110. Marbec produttore di infissi cerca operaio per montaggio infissi sia interno che esterno, richiesta patente B, 348 4904 704. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere mail per un colloquio a lemaschererist@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca personale da inserire come interno cucina. Inviare curriculum a annatorcetta75@gmail.com. Brunette SRL cerca due figure da inserire per punto vendita di Borgo San Lorenzo, un aiuto cuoco da inserire in organico come apprendista e un cameriere. Inviare curriculum a spaziobrunette@gmail.com.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e

0: Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: 334-7988-000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: meglio della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: 334 79 88 000.
10: Sono le 8.
11: Gli annunci economici di Radio Mugello.
12: Barista qualificata dei 50 anni con pluriennale esperienza nel settore ristorazione e bar, cerca impiego come barista o cameriera di sala banco, zona Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia e San Piero di Comano. 334-2574-610. Uomo italiano automunito, offresi per lavoro part time in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro con anziani per compagnia o piccola assistenza come commissioni quotidiane o spesa. WhatsApp 353 4563 750. Studentessa universitaria in ingegneria, impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331 7024 373. Persona esperta in cucina, aiuto cuoco da 3 anni e mezzo, cerca lavoro a tempo indeterminato in cucina o altri settori. 055 8463 43 dalle 15 alle 16. Signora 54enne con esperienza, libera 2 mattine a settimana, si offre per pulizie zona Borgo San Lorenzo. Lorenzo 366 87 62 186. Cerco lavoro come manovale o altro 334 3463 148. Maurizio, ragazzo 28enne, cerca lavoro nel fine settimana come cameriere o aiuto pizzaiolo, zona Pontasieve Reggello limitrofe 339 5404 534. Cerco lavoro per pulizie la mattina a Luco 391 4059 170. Ragazza automunita, offresi come babysitter e aiuto compiti per bambini di elementari e medie, zona Barberino di Mugello 351 03 64 699. Studente di informatica, cerca lavoro temporaneo di 1-2 mesi, esperienza in assemblaggio di componenti, vendita al pubblico e reception in hotel 380 3410 892.
0: Buongiorno, buongiorno.
11: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
9: 334 79 88 000
10: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 21esima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21 vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali. Mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24 esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. 21esima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Oh boy.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre, aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato

0: Sello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
2: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: 334-7988-000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: 21esima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21, vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali, mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24, esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. 21esima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un intervento da 100.000 euro per il consolidamento delle arcate in legno e delle strutture metalliche che completa la riqualificazione complessiva dell'opera dopo i lavori del 2025. È in corso la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria alla passerella ciclopedonale sul torrente Stura nel parco dell'Andolaccio. Nel dettaglio i nuovi lavori si concentrano sul consolidamento delle travi in legno lamellare attraverso la pulizia e carteggiatura, il riempimento delle fessure con resine possidiche e applicazione di impregnanti protettivi. Si procederà poi a ripristino alle basi degli archi con un intervento mirato di risanamento e ricostituzione del legno nei punti di innesto con le cerniere di appoggio. L'intervento si concluderà con il trattamento delle componenti metalliche, sostituzione degli elementi di fissaggio e bulloneria deteriorati, zincatura a freddo e verniciatura finale di finitura. Questo intervento segue il precedente cantiere concluso nell'estate 2025 e va a completare la manutenzione straordinaria all'intero ponte, restituendo un'infrastruttura completamente rinnovata, sicura e valorizzata.
3: Il comune di Marradi si è aggiudicato per 8.000 euro la preziosa tavola Sacra Famiglia tra Santi, Angeli e Dio Padre Benedicente dell'artista conosciuto come Maestro di Marradi, battuta all'asta da Pandolfini. L'anonimo artista della scuola del Ghirlandaio, però tra gli ultimi decenni del 400 e i primi del 500 nell'area compresa fra il Mugello, Marradi e la Romagna Toscana. Il dipinto a tempera grassa sarà così conservato nei luoghi dove fu più attivo e sono presenti altre sue importanti opere. Si tratta di una raffinata e curiosa composizione di uso devozionale incentrata sulla Sacra Famiglia. Dello stile del maestro di Marradi sono testimonianza esemplare le opere dell'anonimo artista già conservate a Marradi nella chiesa arciprietale di San Lorenzo. Altre opere attribuite alla maestro sono conservate in importanti musei e collezioni sia private che pubbliche in Italia e all'estero. Sarà il santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo a ospitare venerdì 16 ottobre alle 21 il primo appuntamento della nuova edizione di Vox Celestis, gli antichi organi italiani, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio di Napoli, centro di produzione musica, con la direzione artistica di Ernesto Pagliano. La Fondazione Realtà Culturale Napoletana, impegnata nella valorizzazione e nella diffusione della musica, ha voluto inserire nella propria rassegna annuale lo storico organo Stefanini di Borgo San Lorenzo, uno strumento del 1696 recentemente restaurato da Riccardo Lorenzini. Il concerto inaugurale è affidato all'organista Gabriele Giacomelli, rappresenta quindi un importante momento di valorizzazione del patrimonio musicale storico borghigiano. Dopo questo primo appuntamento toscano, la rassegna proseguirà con gli altri concerti a Napoli, creando un ideale ponte culturale musicale tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo campano. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di gemellaggio tra Borgo San Lorenzo e Napoli, rafforzando attraverso la musica il legame tra le due comunità. Ingresso gratuito. Il comune di Borgo San Lorenzo e l'associazione culturale Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, presentano Racconti d'Arte, un ciclo di 3 incontri dedicati alla divulgazione culturale per conoscere da vicino le vite, le opere e le storie di 3 grandi artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte. Si parte sabato 17 ottobre alle 16 con Edvard Munch, maestro dell'espressionismo conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il celebre dipinto L'Urlo. La sua vicenda artistica e umana ricca di sfumature, emozioni e curiosità sarà raccontata da Daniela Cappelli. Il percorso proseguirà con altri 2 appuntamenti dedicati a grandi protagonisti dell'arte. Giovedì 19 ottobre alle 17:30 sarà la volta di Artemisia Gentileschi in occasione dell'imminente apertura della grande mostra a Firenze. Sabato 5 dicembre alle 16 l'incontro sarà dedicato a Claude Monet nel centenario della sua scomparsa. Tutti gli incontri si svolgeranno nella saletta Pio La Torre in via Giotto a Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. L'associazione Musa presenta un appuntamento culturale ospitato presso la raccolta d'arte sacra Don Corrado Paoli di Sant'Agata, intitolato San Francesco e le Stimmate, un itinerario figurato dal libro alla tela. L'esposizione offre una preziosa riflessione sull'iconografia francescana e sul significato delle stimmate, mettendo in dialogo il celebre dipinto seicentesco conservato nella millenaria pieve di Sant'Agata con importanti prestiti, edizioni rare cinquecentine e opere grafiche come l'incisione di Agostino Carracci. La mostra mostra è a cura di Lia Bruno Ricianti e Giovanna Lazzi, con opere provenienti dalla collezione privata di Paolo Tiezzi e dalla libreria antiquaria Sacchi. Inaugurazione sabato 17 ottobre alle 17. Sono previsti i saluti istituzionali, gli interventi a cura di padre Mario Panconi, studioso della spiritualità francescana, e Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici. La presentazione e la visita alla mostra guidata dalle curatrici, il saluto finale in pieve di Don Antonio Cigna. Primo periodo di apertura della mostra fino al 29 novembre.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
2: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Mugello.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120 tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. È giovedì 15 ottobre. Vediamo subito le temperature. Per ogni località vi diamo la minima della notte, seguita dalla massima di ieri. Borgo San Lorenzo, minima di 6,6 gradi e massima di 24,7. Scarperia, 5,9 gradi e 25 di massima. Barberino di Mugello, 9,6 gradi e 22,4 di massima. Palazzuolo sul Senio, 7,4 di minima e 17,7 di massima. Firenzuola ha segnato 5,1 gradi di minima e 20,8 di massima. Marradi, 7,4 e 20,9. Vicchio, minima di 8,9 gradi, massima di 22,2. Stessi valori di Comano e Allonda, 8,9 la minima e 22 la massima. A Montegiovi la minima è stata di 14,8 gradi, mentre non è disponibile il dato della massima di ieri. Rufina manca invece la minima della notte. La massima di ieri è stata di 23,9 gradi. Al Giogo 8 gradi di minima e 17 di massima. Alla Futa minima di 11,2 gradi. Per oggi ci aspetta una giornata stabile. Sul Mugello avremo cielo sereno o poco nuvoloso, spesso velato, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata da ovest-nord-ovest. Nelle prime ore sarà possibile qualche foschia e nebbia nei fondovalle. Situazione simile sull'Alto Mugello, con condizioni serene a Firenzuola e Marradi, mentre in Val di Sieve il mattino potrà iniziare con qualche banco di foschia prima delle schiarite. I venti saranno deboli orientali, localmente variabili. Quanto alle temperature, le massime previste sono di 23 gradi a Borgo San Lorenzo e a Pontassieve, 20 a Firenzuola e 22 a Marradi. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Sono le 9:34.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro.

occhi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
0: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834, oppure poderebadia.com.
4: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
3: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre. Aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12 il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
4: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mercato cinese e mercato del vino e produttori alimentari d'eccellenza del Mugello. Questo è il tema che verrà approfondito durante l'incontro che si terrà lunedì 19 ottobre dalle 10 alle 12 presso la saletta Più la Torre a Borgo San Lorenzo. Ad organizzarlo China 2000 SRL in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Rivolto ad aziende e realtà di prodotti enogastronomici del territorio, l'incontro consentirà di approfondire le dinamiche commerciali del mercato cinese, le potenziali opportunità di sviluppo per le imprese locali e per l'incontro turistico di qualità. Illustreranno le caratteristiche specifiche del mercato cinese con casi reali e di canali distributivi aperti di esperti China 2000 SRL insieme al partner di Sapore Italia Kizei Food Co. Limited, azienda di diritto cinese presente da oltre 20 anni in Cina e specializzata nella distribuzione di prodotti food and beverage made in Italy. Per l'Unione dei Comuni parteciperanno il presidente Tommaso Triberti e gli assessori al turismo e alla cultura Federico Ignesti e Francesco Tagliaferri. China 2000 SRL, l'Unione dei Comuni ha avviato da circa 2 anni una collaborazione per inserirsi nel mercato cinese e consolidare rapporti con l'obiettivo di creare e favorire opportunità commerciali, turistiche e culturali. Un disavanzo di 92.842,31 euro e un piano di rientro che secondo l'opposizione rischia di pesare sui servizi alla comunità. È quanto emerge dalla presa di posizione diffusa dopo il Consiglio Comunale di Firenzuola del 28 settembre, durante il quale sarebbe stato certificato lo equilibrio dei conti dell'ente. Chiesti chiarimenti dal gruppo Firenzuola Bene Comune anche sul futuro di nidi, mense e impianti sportivi. L'opposizione rivendica di aver sollevato il problema in precedenza, ricevendo dal sindaco accuse di inutile allarmismo e rassicurazioni sulla tutela dei servizi essenziali. Nel mirino finiscono soprattutto le misure indicate per recuperare le risorse. Secondo quanto riportato nel documento, sono previsti 68.000 euro di riduzione della spesa per il personale e 20.000 euro di risparmio sul trasporto scolastico. Sul primo punto l'opposizione teme conseguenze sulla capacità degli uffici di rispondere ai cittadini e reperire finanziamenti. Sul secondo chiede di chiarire in cosa consista l'efficientamento annunciato e quali effetti possa avere sulle famiglie. Contestato anche l'aumento delle tariffe cimiteriali, del quale sarebbero attese maggiori entrate per 5.000 euro nel 2027. Restano inoltre richieste di chiarimento sugli indirizzi stringenti annunciati per nidi, mense, sale comunali e impianti sportivi. Il testo infatti non indica quali interventi saranno effettivamente adottati. L'opposizione conferma il voto contrario al piano di rientro e accusa la maggioranza di intervenire sui servizi senza aver prima ridotto le spese considerate meno prioritarie. Venerdì 16 ottobre Marradi ospita la 10ª tappa di Idee in Campo, il percorso promosso dal tavolo agricoltura di Anci per dare voce ai territori e costruire insieme il futuro dell'agricoltura toscana. Un'occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese agricole e attori del territorio per condividere esperienze, valorizzare le progettualità locali e approfondire le sfide e le opportunità del settore tra innovazione, competitività e sostenibilità. I contributi raccolti durante il percorso confluiranno nella Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 2026. L'appuntamento è alle 9.30 a Marradi presso la sala Mocambo del Teatro degli Animosi. Apriranno il confronto Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato alle politiche agricole di Anci Toscana.
3: Sabato 17 ottobre alle 16 presso il Circolo Arci Cavallina di Barberino di Mugello si terrà l'assemblea costituente della sezione mugellana di Sinistra Italiana, un percorso cominciato questa primavera e che ha tra i suoi obiettivi quello di allargare la base politica progressista nella vallata e di prepararsi alle prossime sfide elettorali e sociali che riguarderanno il paese, dalle elezioni politiche fino alle amministrative. Saranno presenti il segretario regionale Dario Danti e quello provinciale Jacopo Madau, oltre a esponenti locali dei diversi comuni.
2: Si svolgerà giovedì 15 ottobre a partire dalle 18 un'iniziativa in favore della Palestina in piazza Buonamici a Dicomano. Alle 18 è previsto un aperitivo solidale a 5 euro con raccolta fondi per REC Palestina. Alle 19 un reading con Carlina Torta e Cirzia Bregonzi. L'ingresso è gratuito. La manifestazione è organizzata da C'era una volta il futuro, trame di cultura e fuochi fuori con il patrocinio del comune di Dicomano.
0: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
4: Per oggi ci aspetta una giornata stabile. Sul Mugello avremo cielo sereno o poco nuvoloso, spesso velato, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata da ovest-nord-ovest. Nelle prime ore sarà possibile qualche foschia e nebbia nei fondovalle. Situazione simile sull'Alto Mugello, con condizioni serene a Firenzuola e Marradi, mentre in Val di Sieve il mattino potrà iniziare con qualche banco di foschia prima delle schiarite. I venti saranno deboli orientali, localmente variabili. Quanto alle temperature, le massime previste sono di 23 gradi a Borgo San Lorenzo e a Pontassieve, 20 a Firenzuola e 22 a Marradi. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
5: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello. Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
11: 334 79 88 000.
12: Tu chiamale se vuoi emozioni.
13: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10.
12: Emozioni.
14: Buongiorno, buongiorno e tu chiamale se vuoi emozioni di nuovo qui sulle frequenze di Radio Mugello con me Maria Cristina che vi accompagna in questo viaggio esplorativo in questo periodo attraverso le pagine del libro di Francesca Erica Poli, Emozioni che curano. Nella scorsa puntata siamo arrivati così ad avere una descrizione di vari stati d'animo che ci caratterizzano quando cominciamo ad avere cognizione consapevole delle emozioni che interiormente si stanno muovendo e ci condizionano. E queste condizioni di consapevolezza ci portano dunque alla possibilità di fare un salto di qualità nella nostra capacità di gestire noi stessi. Quando invece si stanno sperimentando emozioni difensive, la sensazione non è di calma o di presenza, c'è ansia e in concomitanza sono presenti tensione e frustrazione, ci si può sentire comunque bloccati o al contrario fuori controllo, o avere la sensazione di stasi, di non poter arrivare da nessuna parte, non ci sono intuizioni ma si è fermi nei soliti pensieri. Non bisogna neppure scambiare la calma per distacco o rilassamento, la comunicazione tranquilla e semplice della verità affettiva è accompagnata da un significato profondamente sentito che è di cuore, di cervello e di corpo insieme. Quando si è in contatto con la verità personale accade che è la stessa verità che prima non poteva essere sentita né sopportata, che era nascosta e difesa, trova il coraggio di essere espressa anche se dolorosa, al di là del costo che può avere. Ciò è profondamente liberatorio e genera il senso di sicurezza, di certezza e congruenza interna che è una delle peculiarità maggiori dell'esperienza integrata del sé. E lo posso sinceramente confermare, quel senso di coerenza, di congruenza, di integrità è la percezione migliore che possiamo avere di noi stessi.
15: La buona musica ha finalmente trovato casa.
16: Sei su Radio Mugello.

0: Dunque, come ci dice Francesca Ricapoli, l'emozione autentica libera. E quando la si parla, il tono della voce è appassionato, colorato dal sentire specifico dell'emozione che viene vissuta e dal contempo calmo, intenso, concentrato. È un vero e proprio cambiamento di stato che non ha niente a che vedere con una dichiarazione a livello intellettuale, cioè quando stiamo semplicemente usando la mente, razionalizzando il nostro sentire. Ci dice poi Francesca Erica Poli che in tanti anni di lavoro emotivo con singoli e gruppi ha proposto in varie forme una sorta di traccia. Una traccia che ha realizzato unendo alcuni concetti della mindfulness con la conoscenza di neurofisiologia delle emozioni, coniando così una sorta di mindfulness emozionale che è l'applicazione del concetto della mindfulness e dell'esperienza emotiva. Iniziamo quindi a prendere contatto con questa traccia e poi vedremo in seguito come utilizzarla. La mindfulness è un concetto antico e moderno, ci spiega. Dai testi sacri Veda è giunta fino agli Stati Uniti, dove Jon Kabat-Zinn, chi ha promosso questo tipo di pratica, ha cercato di tradurre in forma ateoretica, cioè priva di teorie e priva di connotazioni religiose o etnografiche, il senso della parola sati, proveniente dall'antica lingua orientale e indoeuropea, la Pali. Non molti sanno che prima di Kabat-Zinn, la psicanalista Karen Horney aveva già coniato il termine whole earth endless, cioè cuore pienezza, tradotto in italiano, per tradurre appunto la parola sati, una soluzione linguistica appunto che forse ebbe minor fortuna perché è più difficile da pronunciare rispetto a mindfulness. In ogni caso, le tre parole sati, whole earth endless e mindfulness vogliono tutte indicare un'attitudine interiore, cercano di dare definizione a un imprendibile, fluente stato di deliberata e non giudicante attenzione al momento presente, dal basso, cioè dal sentire dal corpo, verso l'alto, il pensare, la mente. Qualcuno la definisce una consapevolezza che è della mente e del cuore contemporaneamente. Una grande libertà.
1: Radio Mugello, 100% successo.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre, aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
5: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
6: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
10: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
11: 334 79 88 000.
12: Dicevamo dunque della mindfulness da cui Francesca Ricapoli trae traccia per costruire un percorso utile per affrontare anche le emozioni. La mindfulness è il prestare attenzione al momento presente senza giudicare, avere la mente aperta, l'attenzione focalizzata su ciò che accade dentro, attimo per attimo, nel qui e ora. Sebbene sia sempre in agguato il rischio della ipersemplificazione dei protocolli che di nuovo imprigionano la libera esplorazione del singolo, ai programmi di mindfulness concepiti da Zabat Zin è stata riconosciuta la capacità di promuovere le funzioni integrative della corteccia prefrontale, implicate in moltissimi processi di regolazione corporea, di sintonia interpersonale, di stabilità emotiva e flessibilità di risposta, fino alla capacità di intuizione e di azione etica. È molto interessante notare che queste funzioni integrative prefrontali sono le stesse che si attivano anche nelle relazioni di attaccamento sicuro e sono stimolate dal lavoro corporeo, dalle pratiche meditative, dalle tecniche ipnotiche di visualizzazione e dall'applicazione di psicoterapie centrate sulle emozioni. E questo lavoro della nostra corteccia prefrontale è infatti riconosciuta come la parte più recente di formazione del nostro cervello. È lì che sviluppiamo le nostre qualità più moderne, evolutive. Studi scientifici di Kabat-Zinn e di altri hanno dimostrato che la pratica della mindfulness riduce gli effetti negativi dello stress, migliora il benessere fisico e mentale, incrementa l'abilità socio-relazionale. Sul piano fisiologico migliora la funzionalità del sistema immunitario, le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie e incide persino sull'esito di malattie croniche, compreso il cancro, oltre a ridurre il dolore. Questo per dire che quando noi riusciamo ad entrare in uno stato di assoluta relazione con noi stessi, di pace interiore rispetto alle nostre emozioni che ci guidano, riusciamo ad attingere a un sacco di strumenti che ci possono essere utili per una vita migliore. Alla prossima puntata di E tu chiamali se vuoi, emozioni.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
13: Gli annunci economici di Radio Mugello.
14: Barista qualificata dei 50 anni con pluriennale esperienza nel settore ristorazione e bar, cerca impiego come barista o cameriera di sala banco, zona Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia e San Piero, Dicomano, 334-2574-610. Uomo italiano automunito, offresi per lavoro part-time in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro con anziani per compagnia o piccola assistenza come commissioni quotidiane o spesa. WhatsApp 353 4563 750. Studentessa universitaria in ingegneria, impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331 7024 373. Persona esperta in cucina, aiuto cuoco da 3 anni e mezzo, cerca lavoro a tempo indeterminato in cucina o altri settori. 055 84 63 43 dalle 15 alle 16. Signora 54enne con esperienza, libera 2 mattine a settimana, si offre per pulizie, zona Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Cerco lavoro come manovale o altro, 334 3463 148. Maurizio, ragazzo 28enne, cerca lavoro nel fine settimana come cameriere o aiuto pizzaiolo, zona Pontasieve Reggello limitrofe, 339 5404 534. Cerco lavoro per pulizie la mattina a Luco, 391 4059 170. Ragazza automunita, offresi come babysitter e aiuto compiti per bambini di elementari e medie, zona Barberino di Mugello, 351 03 64 699. Studente di informatica, cerca lavoro temporaneo di 1 o 2 mesi, esperienza in assemblaggio di componenti, vendita al pubblico e reception in hotel, 380 34 10 892.
15: Sono le 10 e 32 minuti.
13: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
11: 334 79 88 000.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure Podere Badia.com.
7: Ventunesima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21 vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 21esima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21, vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali. Mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24, esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. 21esima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 11 e un minuto.
10: Radio Mugello Notizie.
0: La città metropolitana ha fatto un sopralluogo sulla strada provinciale 91 di Pomino nel comune di Rufina. È stata l'occasione per verificare lo stato dell'arte dei cantieri e degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza ormai in fase di conclusione. Il primo intervento riguarda l'adeguamento dell'intersezione AT tra la SP91 e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti per un importo di 300.000 euro. I lavori sono consistiti nell'allargamento dell'area di intersezione reso possibile dalla demolizione dei muri esistenti che impedivano la visibilità e dalla realizzazione di nuovi muri di contenimento. La fine di questo cantiere è prevista entro il 30 di novembre. Il sopralluogo ha interessato anche il cantiere relativo al ripristino della frana situato sempre lungo la SP91, un'opera del valore complessivo di 1.060.000 euro. In questo punto l'intervento è consistito nel consolidamento del versante di monte tramite rete di aderenza e rafforzamento corticale, nella costruzione di un muro di contenimento e nella realizzazione di una palificata di contenimento a valle. Grazie a queste opere la strada è stata allargata di 1,5 metri. Anche questi lavori sono in fase di conclusione e termineranno a fine novembre con le operazioni di asfaltatura e il montaggio delle barriere di protezione.
9: Il marrone del Mugello IGP è da secoli il frutto simbolo della montagna, la coltura dei castagni e le marronete modellano il paesaggio e la cultura locale. La ballottata Sagra del Marrone, giunta quest'anno alla 56esima edizione, è riconosciuta come festa saggia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un marchio che premia le sagre che promuovono prodotti tipici, cultura locale, gestione virtuosa dei rifiuti e risparmio energetico. Nelle domeniche 18 e 25 ottobre al Castagno d'Andrea le due giornate di festa. Un evento che unisce tradizione, comunità e sostenibilità, realizzato con il patrocinio del Comune di San Godenzo in collaborazione con Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, Centro Visita del Parco, Associazione Andrea del Castagno e associazioni locali. Una passeggiata alla scoperta del Borgo di Vicchio e dell'arte del cuoio è quello che propone la nuova tappa dei trekking dell'artigianato ideati e realizzati da Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicop Firenze nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, con il supporto tecnico di Antraked. Il progetto è riservato ai soci Unicop Firenze. Sabato 17 ottobre alle 9.30 ritrovo alla Casa del Prosciutto di Ponte a Vicchio. L'itinerario Cuoio d'Autore accompagnerà i partecipanti tra le colline del Mugello, un territorio dove tradizione, saper fare e artigiano sono ancora vivi, e alla bottega del maestro artigiano Stefano Parrini, che apre le sue porte per far conoscere le tecniche della lavorazione del cuoio, facendo vedere da vicino materiali, strumenti e gesti che raccontano il valore di un mestiere che continua a rinnovarsi nel rispetto della tradizione. Giovedì 15 ottobre il mercato contadino del giovedì si trasforma in una festa dedicata ai marroni dalle 16 alle 19.30 negli spazi della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, i consueti banchi dei produttori locali. Dalle 17 alle 18 il laboratorio creativo per bambine e bambini intitolato Come si può dipingere con i colori della natura, alle 18 la presentazione di ricette e degustazioni gratuite di marroni del Mugello, dalle 18.30 il concerto dei Clepto Cantautorato. Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 17 il Remida di Borgo San Lorenzo apre le sue porte per un open day dedicato alla scoperta dei materiali, alla sperimentazione e al riuso creativo. Durante la giornata si potranno esplorare gli spazi del centro, scegliere e portare via i materiali di scarto più adatti ai propri progetti e lasciarsi ispirare dalle loro potenzialità. Un'occasione aperta a privati, scuole e associazioni, arricchita dalla partecipazione del gruppo scout Val di Mugnone. Alle 11.30 verrà presentata anche la nuova offerta formativa Remida 2026-27, con tante proposte per scuole, associazioni e diversi pubblici, all'insegna della creatività, dell'esplorazione e di nuovi modi di guardare le cose.
10: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
11: Per oggi ci aspetta una giornata stabile. Sul Mugello avremo cielo sereno o poco nuvoloso, spesso velato, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata da ovest-nord-ovest. Nelle prime ore sarà possibile qualche foschia e nebbia nei fondovalle. Situazione simile sull'Alto Mugello, con condizioni serene a Firenzuola e Marradi, mentre in Val di Sieve il mattino potrà iniziare con qualche banco di foschia prima delle schiarite. I venti saranno deboli orientali, localmente variabili. Quanto alle temperature, le massime previste sono di 23 gradi a Borgo San Lorenzo e a Pontassieve, 20 a Firenzuola e 22 a Marradi. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
12: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: Radio Mugello.
15: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
16: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
17: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
15: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. È giovedì 15 ottobre. Vediamo subito le temperature. Per ogni località vi diamo la minima della notte, seguita dalla massima di ieri. Borgo San Lorenzo, minima di 6,6 gradi e massima di 24,7. Scarperia, 5,9 gradi e 25 di massima. Barberino di Mugello, 9,6 gradi e 22,4 di massima. Palazzuolo sul Senio, 7,4 di minima e 17,7 di massima. Firenzuola ha segnato 5,1 gradi di minima e 20,8 di massima. Marradi, 7,4 e 20,9. Vicchio, minima di 8,9 gradi, massima di 22,2. Stessi valori di Comano e Allonda, 8,9 la minima e 22 la massima. A Montegiovi la minima è stata di 14,8 gradi, mentre non è disponibile il dato della massima di ieri. Rufina manca invece la minima della notte. La massima di ieri è stata di 23,9 gradi. Al Giogo 8 gradi di minima e 17 di massima. Alla Futa minima di 11,2 gradi. Per oggi ci aspetta una giornata stabile. Sul Mugello avremo cielo sereno o poco nuvoloso, spesso velato, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata da ovest-nord-ovest. Nelle prime ore sarà possibile qualche foschia e nebbia nei fondovalle. Situazione simile sull'Alto Mugello, con condizioni serene a Firenzuola e Marradi, mentre in Val di Sieve il mattino potrà iniziare con qualche banco di foschia prima delle schiarite. I venti saranno deboli orientali, localmente variabili. Quanto alle temperature, le massime previste sono di 23 gradi a Borgo San Lorenzo e a Pontassieve, 20 a Firenzuola e 22 a Marradi. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: No.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: 334 79 88 000. www.radiomugello.it. Sorry, I...

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Selma, azienda elettromeccanica specializzata nella quadristica, automazione, assemblaggi, zona San Piero, Scarperia, cerca operaio preferibilmente con esperienza pregressa nel settore specifico. Inviare curriculum a info@selmaelettromeccanica.it. Zest SRL con sede a Vicchio, cerca per ampliamento organico un magazziniere. Inviare curriculum a assunzioni@zest.srl. La bottega di Grezzano cerca un pizzaiolo, un cuoco e un responsabile di sala. Inviare curriculum su WhatsApp al numero 348 5231 839. Studio Giachi di Borgo San Lorenzo cerca geometra tirocinante 055 8457 725. Plast Italia Group a Borgo San Lorenzo cerca un quadrista elettromeccanico per il potenziamento del proprio organico. Inviare curriculum a info@plastitalia.it. cerca sia a Borgo San Lorenzo parrucchieri per africani e non, 375 9245 110. Marbec produttore di infissi cerca operaio per montaggio infissi sia interno che esterno, richiesta patente B, 348 4904 704. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere mail per un colloquio alle maschere rist@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca personale da inserire come interno cucina. Inviare curriculum a annatorcetta75@gmail.com. Brunette SRL cerca due figure da inserire per punto vendita di Borgo San Lorenzo, un aiuto cuoco da inserire in organico come apprendista e un cameriere. Inviare curriculum a spaziobrunette@gmail.com.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:36.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con

0: tornata a Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure Podere Badia.com.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il sindaco di Borgo San Lorenzo raccoglie le segnalazioni dei pendolari e chiede risposte ai gestori e alla regione. Ritardi, cancellazioni e assistenza insufficiente durante le interruzioni. Ritardi, treni soppressi, informazioni carenti e difficoltà nel trovare alternative per tornare a casa. Il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, torna a intervenire sui disservizi della ferrovia Faentina, riportando le testimonianze di alcuni pendolari e chiedendo risposte a chi gestisce il servizio e alla regione toscana. Dopo decine di riunioni e incontri per avere un servizio di trasporto ferroviario normale per i nostri pendolari, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una lunga serie di disservizi, una situazione che, sottolinea, sta mettendo a dura prova chi utilizza quotidianamente il treno. Il sindaco chiede scelte concrete per garantire il funzionamento della Faentina. A suo giudizio, le difficoltà degli spostamenti danneggiano cittadini ed economia locale e rischiano di favorire lo spopolamento delle aree meno servite. La mobilità è un diritto fondamentale che deve essere garantito, conclude Romagnoli. Vogliamo solo la normalità.
3: Sabato 17 ottobre alle 16 presso il Circolo Arci Cavallina di Barberino di Mugello si terrà l'assemblea costituente della sezione mugellana di Sinistra Italiana, un percorso cominciato questa primavera e che ha tra i suoi obiettivi quello di allargare la base politica progressista nella vallata e di prepararsi alle prossime sfide elettorali e sociali che riguarderanno il paese, dalle elezioni politiche fino alle amministrative. Saranno presenti il segretario regionale Dario Danti e quello provinciale Jacopo Madau, oltre a esponenti locali dei diversi comuni. Il marrone del Mugello IGP è da secoli il frutto simbolo della montagna, la coltura dei castagni e le marronete modellano il paesaggio e la cultura locale. La ballottata Sagra del Marrone, giunta quest'anno alla 56esima edizione, è riconosciuta come festa saggia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un marchio che premia le sagre che promuovono prodotti tipici, cultura locale, gestione virtuosa dei rifiuti e risparmio energetico. Nelle domeniche 18 e 25 ottobre al Castagno d'Andrea le due giornate di festa. Un evento che unisce tradizione, comunità e sostenibilità, realizzato con il patrocinio del Comune di San Godenzo in collaborazione con Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, Centro Visita del Parco, Associazione Andrea del Castagno e associazioni locali. Sarà il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo a ospitare venerdì 16 ottobre alle 21 il primo appuntamento della nuova edizione di Vox Celestis, gli antichi organi italiani, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio di Napoli, centro di produzione musica, con la direzione artistica di Ernesto Pagliano. La Fondazione Realtà Culturale Napoletana, impegnata nella valorizzazione e nella diffusione della musica, ha voluto inserire nella propria rassegna annuale lo storico organo Stefanini di Borgo San Lorenzo, uno strumento del 1696 recentemente restaurato da Riccardo Lorenzini. Il concerto inaugurale, affidato all'organista Gabriele Giacomelli, rappresenta quindi un importante momento di valorizzazione del patrimonio musicale storico borghigiano. Dopo questo primo appuntamento toscano, la rassegna proseguirà con gli altri concerti a Napoli, creando un ideale ponte culturale musicale tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo campano. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di gemellaggio tra Borgo San Lorenzo e Napoli, rafforzando attraverso la musica il legame tra le due comunità. Ingresso gratuito. Il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Associazione Culturale Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, presentano Racconti d'Arte, un ciclo di tre incontri dedicati alla divulgazione culturale per conoscere da vicino le vite, le opere e le storie di tre grandi artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte. Si parte sabato 17 ottobre alle 16 con Edvard Munch, maestro dell'espressionismo conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il celebre dipinto L'Urlo. La sua vicenda artistica e umana ricca di sfumature, emozioni e curiosità sarà raccontata da Daniela Cappelli. Il percorso proseguirà con altri due appuntamenti dedicati a grandi protagonisti dell'arte. Giovedì 19 ottobre alle 17:30 sarà la volta di Artemisia Gentileschi in occasione dell'imminente apertura della grande mostra a Firenze. Sabato 5 dicembre alle 16 l'incontro sarà dedicato a Claude Monet nel centenario della sua scomparsa. Tutti gli incontri si svolgeranno nella saletta Pio La Torre in via Giotto a Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
2: Il Giro d'Italia 2027 potrebbe portare la carovana rosa all'autodromo del Mugello. Secondo le prime indiscrezioni riportate da alcune testate, sulla base delle anticipazioni di Tutto Sport, il circuito sarebbe candidato ad ospitare l'arrivo della tappa di giovedì 20 maggio, che dovrebbe partire da Castiglion del Lago sul Trasimeno. Sarebbe un ritorno l'arrivo di tappa dopo diversi anni e dopo che nel frattempo ha ospitato anche l'arrivo dei campionati italiani femminili.
0: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
4: Per oggi ci aspetta una giornata stabile. Sul Mugello avremo cielo sereno o poco nuvoloso, spesso velato, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata da ovest-nord-ovest. Nelle prime ore sarà possibile qualche foschia e nebbia nei fondovalle. Situazione simile sull'Alto Mugello, con condizioni serene a Firenzuola e Marradi, mentre in Val di Sieve il mattino potrà iniziare con qualche banco di foschia prima delle schiarite. I venti saranno deboli orientali, localmente variabili. Quanto alle temperature, le massime previste sono di 23 gradi a Borgo San Lorenzo e a Pontassieve, 20 a Firenzuola e 22 a Marradi. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 13.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: 21esima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21, vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali, mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24, esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. 21esima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
10: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre. Aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: 334 79 88 000.
13: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
6: Da Giovannini Renza finalmente è tornata a Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello, la tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello,

0: come neve sporca.
1: Sono le 13:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il sindaco di Borgo San Lorenzo raccoglie le segnalazioni dei pendolari e chiede risposte ai gestori e alla regione. Ritardi, cancellazioni e assistenza insufficiente durante le interruzioni. Ritardi, treni soppressi, informazioni carenti e difficoltà nel trovare alternative per tornare a casa. Il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, torna a intervenire sui disservizi della ferrovia Faentina, riportando le testimonianze di alcuni pendolari e chiedendo risposte a chi gestisce il servizio e alla regione toscana. Dopo decine di riunioni e incontri per avere un servizio di trasporto ferroviario normale per i nostri pendolari, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una lunga serie di disservizi, una situazione che, sottolinea, sta mettendo a dura prova chi utilizza quotidianamente il treno. Il sindaco chiede scelte concrete per garantire il funzionamento della Faentina. A suo giudizio, le difficoltà degli spostamenti danneggiano cittadini ed economia locale e rischiano di favorire lo spopolamento delle aree meno servite. La mobilità è un diritto fondamentale che deve essere garantito, conclude Romagnoli. Vogliamo solo la normalità. Un disavanzo di 92.842,31 euro e un piano di rientro che, secondo l'opposizione, rischia di pesare sui servizi alla comunità. È quanto emerge dalla presa di posizione diffusa dopo il Consiglio Comunale di Firenzuola del 28 settembre, durante il quale sarebbe stato certificato lo squilibrio dei conti dell'ente. Chiesti chiarimenti dal gruppo Firenzuola Bene Comune anche sul futuro di nidi, mense e impianti sportivi. L'opposizione rivendica di aver sollevato il problema in precedenza, ricevendo dal sindaco accuse di inutile allarmismo e rassicurazioni sulla tutela dei servizi essenziali. Nel mirino finiscono soprattutto le misure indicate per recuperare le risorse. Secondo quanto riportato nel documento, sono previsti 68.000 euro di riduzione della spesa per il personale e 20.000 euro di risparmio sul trasporto scolastico. Sul primo punto l'opposizione teme conseguenze sulla capacità degli uffici di rispondere ai cittadini e reperire finanziamenti. Sul secondo chiede di chiarire in cosa consista l'efficientamento annunciato e quali effetti possa avere sulle famiglie. Contestato anche l'aumento delle tariffe cimiteriali, del quale sarebbero attese maggiori entrate per 5.000 euro nel 2027. Restano inoltre richieste di chiarimento sugli indirizzi stringenti annunciati per nidi, mense, sale comunali e impianti sportivi. Il testo infatti non indica quali interventi saranno effettivamente adottati. L'opposizione conferma il voto contrario al piano di rientro e accusa la maggioranza di intervenire sui servizi senza aver prima ridotto le spese considerate meno prioritarie. Mercato cinese e mercato del vino e produttori alimentari d'eccellenza del Mugello, questo è il tema che verrà approfondito durante l'incontro che si terrà lunedì 19 ottobre dalle 10 alle 12 presso la saletta Pio La Torre a Borgo San Lorenzo. Ad organizzarlo China 2000 SRL in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Rivolto ad aziende e realtà di prodotti enogastronomici del territorio, l'incontro consentirà di approfondire le dinamiche commerciali del mercato cinese, le potenziali opportunità di sviluppo per le imprese locali e per l'incoming turistico di qualità. Illustreranno le caratteristiche specifiche del mercato cinese con casi reali e di canali distributivi aperti di esperti China 2000 SRL insieme al partner di Sapore Italia Kizei Food Co. Limited, azienda di diritto cinese presente da oltre 20 anni in Cina e specializzata nella distribuzione di prodotti food and beverage made in Italy. Per l'Unione dei Comuni parteciperanno il presidente Tommaso Triberti e gli assessori al turismo e alla cultura Federico Ignesti e Francesco Tagliaferri. Con China 2000 SRL l'Unione dei Comuni ha avviato da circa 2 anni una collaborazione per inserirsi nel mercato cinese e consolidare rapporti con l'obiettivo di creare e favorire opportunità commerciali, turistiche e culturali. La città metropolitana ha fatto un sopralluogo sulla strada provinciale 91 di Pomino nel comune di Rufina. È stata l'occasione per verificare lo stato dell'arte dei cantieri e degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza ormai in fase di conclusione. Il primo intervento riguarda l'adeguamento dell'intersezione AT tra la SP91 e la strada statale 67 Tosco Romagnola in località Scopeti per un importo di 300.000 euro. I lavori sono consistiti nell'allargamento dell'area di intersezione, reso possibile dalla demolizione dei muri esistenti che impedivano la visibilità e dalla realizzazione di nuovi muri di contenimento. La fine di questo cantiere è prevista entro il 30 di novembre. Il sopralluogo ha interessato anche il cantiere relativo al ripristino della frana situato sempre lungo la SP91, un'opera del valore complessivo di 1.060.000 euro. In questo punto l'intervento è consistito nel consolidamento del versante di monte tramite rete di aderenza e rafforzamento cortico radicale nella costruzione di un muro di contenimento e nella realizzazione di una palificata di contenimento a valle. Grazie a queste opere la strada è stata allargata di 1,5 metri. Anche questi lavori sono in fase di conclusione e termineranno a fine novembre con le operazioni di asfaltatura e il montaggio delle barriere di protezione.
0: Sabato 17 ottobre alle 16 presso il Circolo Arci Cavallina di Barberino di Mugello si terrà l'assemblea costituente della sezione mugellana di Sinistra Italiana, un percorso cominciato questa primavera e che ha tra i suoi obiettivi quello di allargare la base politica progressista nella vallata e di prepararsi alle prossime sfide elettorali e sociali che riguarderanno il paese, dalle elezioni politiche fino alle amministrative. Saranno presenti il segretario regionale Dario Danti e quello provinciale Jacopo Madau, oltre a esponenti locali dei diversi comuni.
3: Un intervento da 100.000 euro per il consolidamento delle arcate in legno e delle strutture metalliche che completa la riqualificazione complessiva dell'opera dopo i lavori del 2025. È in corso la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria alla passerella ciclopedonale sul torrente Stura nel parco dell'Andolaccio. Nel dettaglio i nuovi lavori si concentrano sul consolidamento delle travi in legno lamellare attraverso la pulizia e carteggiatura, il riempimento delle fessure con resine possidiche e applicazione di impregnanti protettivi. Si procederà poi al ripristino alle basi degli archi con un intervento mirato di risanamento e ricostituzione del legno nei punti di innesto con le cerniere di appoggio. L'intervento si concluderà con il trattamento delle componenti metalliche, sostituzione degli elementi di fissaggio e bulloneria deteriorati, zincatura a freddo e verniciatura finale di finitura. Questo intervento segue il precedente cantiere concluso nell'estate 2025 e va a completare la manutenzione straordinaria all'intero ponte, restituendo un'infrastruttura completamente rinnovata, sicura e valorizzata.
4: Sarà il trasporto scolastico il tema principale del Consiglio Comunale di Firenzuola in programma giovedì 15 ottobre alle 21. Nella seduta aperta si tratterà nel primo punto dell'interrogazione orale presentata al gruppo consigliare Bene Comune in merito alla riorganizzazione del trasporto scolastico e il diritto allo studio e poi l'analisi delle criticità e dei disagi derivanti dal nuovo sistema di trasporto scolastico, un confronto con la cittadinanza e possibili soluzioni con dibattito compreso. Publiacqua informa ai cittadini di Barberino che a causa di lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di lunedì 19 ottobre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanza d'acqua in via nazionale via Colle Barucci, località Belvedere e località Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.
0: Il comune di Marradi si è aggiudicato per 8.000 euro la preziosa tavola Sacra Famiglia tra Santi Angeli e Dio Padre Benedicente dell'artista conosciuto come Maestro di Marradi battuta all'asta da Pandolfini. L'anonimo artista della scuola del ghirlandaio però tra gli ultimi decenni del 400 e i primi del 500 nell'area compresa fra il Mugello Marradi e la Romagna Toscana. Il dipinto a tempera grassa sarà così conservato nei luoghi dove fu più attivo e sono presenti altre sue importanti opere. Si tratta di una raffinata e curiosa composizione di uso devozionale incentrata sulla Sacra Famiglia. Dello stile del maestro di Marradi sono testimonianza esemplare le opere dell'anonimo artista già conservate a Marradi nella chiesa arcipretale di San Lorenzo. Altre opere attribuite alla maestro sono conservate in importanti musei e collezioni sia private che pubbliche in Italia e all'estero.
3: Venerdì 16 ottobre Marradi ospita la 10ª tappa di Idee in Campo, il percorso promosso dal tavolo agricoltura di Anci per dare voce ai territori e costruire insieme il futuro dell'agricoltura toscana. Un'occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese agricole e attori del territorio per condividere esperienze, valorizzare le progettualità locali e approfondire le sfide e le opportunità del settore tra innovazione, competitività e sostenibilità. I contributi raccolti durante il percorso confluiranno nella Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 2026. L'appuntamento è alle 9.30 a Marradi presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi. Apriranno il confronto Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato alle politiche agricole di Anci Toscana.
0: Il Mugello torna alla TTG Travel Experience di Rimini con l'ufficio turismo dell'Unione dei Comuni e 25 operatori del territorio. In programma a Rimini da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Per 3 giorni operatori internazionali e key player delle principali aziende del comparto saranno presenti alla fiera dedicata al turismo e all'ospitalità, che rappresenta un'importante occasione di networking, aggiornamento e scoperta di nuovi trend, mercati e opportunità. Il Mugello sarà presente all'interno dello stand della Toscana organizzato da Toscana Promozione Turistica, con la propria offerta per promuovere il territorio ed entrare in contatto con operatori e professionisti del settore. E come in passato, grazie all'assessorato al turismo dell'Unione dei Comuni, è stato messo a disposizione disposizione degli operatori un bus transfer per giovedì 15 ottobre per raggiungere la fiera e partecipare agli incontri e appuntamenti in programma.
4: Si svolgerà giovedì 15 ottobre a partire dalle 18 un'iniziativa in favore della Palestina in piazza Buonamici a Dicomano. Alle 18 è previsto un aperitivo solidale a 5 euro con raccolta fondi per REC Palestina. Alle 19 un reading con Carlina Torta e Circea Bregonzi. L'ingresso è gratuito. La manifestazione è organizzata da C'era una volta il futuro, Trame di cultura e Fuochi fuori, con il patrocinio del comune di Dicomano.
0: Domenica 18 ottobre alle 16 alla chiesa di San Francesco a Borgo San Lorenzo il terzo appuntamento per l'ottavo centenario francescano intitolato Il convento di San Francesco a Borgo San Lorenzo, storia e arte, relatore Marco Pinelli. L'iniziativa rientra nel calendario di iniziative promosso dalla parrocchia di San Lorenzo in collaborazione con il comune di Borgo San Lorenzo, l'unità pastorale e l'Università dell'Età Libera del Mugello, nell'ambito delle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Questo ciclo di incontri è curato da Maria Maugeri, storica dell'arte e collaboratrice dell'Arcidiocesi di Firenze. Giovedì 15 ottobre il mercato contadino del giovedì si trasforma in una festa dedicata ai marroni dalle 16 alle 19.30 negli spazi della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo e i consueti banchi dei produttori locali. Dalle 17 alle 18 il laboratorio creativo per bambine e bambini intitolato Come si può dipingere con i colori della natura? Alle 18 la presentazione di ricette e degustazioni gratuite di Marroni del Mugello. Dalle 18.30 il concerto dei Clepto Cantautorato. Sarà il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo a ospitare venerdì 16 ottobre alle 21 il primo appuntamento della nuova edizione di Vox Celestis, gli antichi organi italiani, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio di Napoli, centro di produzione musica, con la direzione artistica di Ernesto Pagliano. La Fondazione Realtà culturale napoletana impegnata nella valorizzazione e nella diffusione della musica ha voluto inserire nella propria rassegna annuale lo storico organo Stefanini di Borgo San Lorenzo, uno strumento del 1696 recentemente restaurato da Riccardo Lorenzini. Il concerto inaugurale affidato all'organista Gabriele Giacomelli rappresenta quindi un importante momento di valorizzazione del patrimonio musicale storico borghigiano. Dopo questo primo appuntamento toscano la rassegna proseguirà con gli altri concerti a Napoli, creando un ideale ponte culturale musicale tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo campano. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di gemellaggio tra Borgo San Lorenzo e Napoli, rafforzando attraverso la musica il legame tra le due comunità. Ingresso gratuito. Una passeggiata alla scoperta del Borgo di Vicchio e dell'arte del cuoio è quello che propone la nuova tappa dei trekking dell'artigianato ideati e realizzati da Artex, centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicop Firenze nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana con il supporto tecnico di Antraked. Il progetto è riservato ai soci Unicop Firenze. Sabato 17 ottobre alle 9.30 ritrovo alla Casa del Prosciutto di Ponte a Vicchio. L'itinerario Cuoio d'Autore accompagnerà i partecipanti tra le colline del Mugello, un territorio dove tradizione e saper fare artigiano sono ancora vivi, e alla bottega del maestro artigiano Stefano Parrini, che apre le sue porte per far conoscere le tecniche della lavorazione del cuoio, facendo vedere da vicino materiali, strumenti e gesti che raccontano il valore di un mestiere che continua a rinnovarsi nel rispetto della tradizione. Sabato 17 ottobre torna a Borgo San Lorenzo l'appuntamento con Artigianarte, la mostra mercato dedicata agli artigiani e ai produttori agroalimentari per una giornata all'insegna della creatività, dei sapori e delle tradizioni del territorio. Per tutta la giornata il centro storico si animerà con tante proposte da scoprire e prodotti da conoscere. Per i più piccoli in via Mazzini sono previsti laboratori creativi dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30.
4: Il Giro d'Italia 2027 potrebbe portare la carovana rosa all'autodromo del Mugello. Secondo le prime indiscrezioni riportate da alcune testate, sulla base delle anticipazioni di Tutto Sport, il circuito sarebbe candidato ad ospitare l'arrivo della tappa di giovedì 20 maggio, che dovrebbe partire da Castiglion del Lago sul Trasimeno. Sarebbe un ritorno l'arrivo di tappa dopo diversi diversi anni e dopo che nel frattempo ha ospitato anche l'arrivo dei campionati italiani femminili. Due maglie azzurre è una gioia che condividiamo con tutta la società. Alice Farinelli e Lorenzo Noferini, atleti del Circolo Club Appenninico 1907, sono stati convocati per rappresentare l'Italia ai campionati del mondo di enduro, rispettivamente nelle categorie junior femminile e maschile. L'appuntamento è a finale ligure dal 16 al 18 ottobre, sui sentieri liguri che ospiteranno i protagonisti della specialità. Alice Farinelli ha conquistato il titolo di campionessa toscana nella categoria junior femminile e il terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo Enduro Women Junior, ottenuto già al primo anno nella categoria. Anche Lorenzo Noferini si presenta all'appuntamento iridato con diverse vittorie alle spalle. Nella tappa di Pistoia della Toscana Enduro Series si è imposto tra gli junior, chiudendo inoltre al terzo posto assoluto. Ha conquistato inoltre la vittoria nella categoria muscolare al Senator Enduro di Bagno di Romagna, aggiungendo un altro successo al proprio percorso stagionale. Nell'ultima prova del circuito toscano a Porto Santo Stefano è poi salito nuovamente sul gradino più alto del podio nella categoria junior.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre, aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
11: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare. In esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Ventunesima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21, vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali, mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24, esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. Ventunesima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: 334 79 88 000.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre, aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
9: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Selma, azienda elettromeccanica specializzata nella quadristica, automazione, assemblaggi, zona San Piero, Scarperia, cerca operaio preferibilmente con esperienza pregressa nel settore specifico. Inviare curriculum a info@selmaelettromeccanica.it. Zest SRL con sede a Vicchio cerca per ampliamento organico un magazziniere. Inviare curriculum a assunzione funzioni@zest.srl. La bottega di Grezzano cerca un pizzaiolo, un cuoco e un responsabile di sala. Inviare curriculum su WhatsApp al numero 348-5231-839. Studio Giachi di Borgo San Lorenzo cerca geometra tirocinante 055-8457-725. Plastitalia Group a Borgo San Lorenzo cerca un quadrista elettromeccanico per il potenziamento del proprio organico. Inviare curriculum a info@plastitalia.it. Cercasi a Borgo San Lorenzo parrucchieri per africani e non 375-9245-110. Marbec produttore di infissi cerca operaio per montaggio infissi sia interno che esterno. Richiesta patente B 348-4904-704. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere mail per un colloquio a lemaschererist@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca personale da inserire come interno cucina. Inviare curriculum a annatorcetta75@gmail.com. Brunetta SRL cerca due figure da inserire per punto vendita di Borgo San Lorenzo, un aiuto cuoco da inserire in organico come apprendista e un cameriere. Inviare curriculum a spaziobrunette@gmail.com.
0: Sono le 14 e 31 minuti.
9: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: 334 79 88 000.
6: Sono le 15.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Il sindaco di Borgo San Lorenzo raccoglie le segnalazioni dei pendolari e chiede risposte ai gestori e alla regione. Ritardi, cancellazioni e assistenza insufficiente durante le interruzioni. Ritardi, treni soppressi, informazioni carenti e difficoltà nel trovare alternative per tornare a casa. Il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, torna a intervenire sui disservizi della ferrovia Faentina, riportando le testimonianze di alcuni pendolari e chiedendo risposte a chi gestisce il servizio alla regione toscana. Dopo decine di riunioni e incontri per avere un servizio di trasporto ferroviario normale per i nostri pendolari, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una lunga serie di disservizi, una situazione che, sottolinea, sta mettendo a dura prova chi utilizza quotidianamente il treno. Il sindaco chiede scelte concrete per garantire il funzionamento della Faentina. A suo giudizio le difficoltà degli spostamenti danneggiano cittadini ed economia locale e rischiano di favorire lo spopolamento delle aree meno servite. La mobilità è un diritto fondamentale che deve essere garantito, conclude Romagnoli. Vogliamo solo la normalità. Venerdì 16 ottobre alle 10 presso la Tenso Struttura delle Piscine di Borgo San Lorenzo si terrà la terza edizione di Combatti sul Ring la Violenza, manifestazione dedicata ai giovani e nata con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e promuovere un confronto aperto sui temi del bullismo e della violenza. L'iniziativa è organizzata dalla Box Mugello con il sostegno e la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Comune di Borgo San Lorenzo. Alla giornata prenderanno parte parte studenti, sindaci del territorio, rappresentanti delle forze dell'ordine, esponenti delle istituzioni regionali, campioni della boxe e rappresentanti del CONI, della Federazione Pugilistica Italiana. Sarà un momento di incontro e dialogo pensato per mettere a confronto esperienze e competenze diverse con un intento comune: contribuire alla prevenzione di ogni forma di violenza e disagio giovanile. Nella serata, poi, con inizio alle 20:30, l'iniziativa proseguirà nell'Attenso struttura di via Caiani con l'atteso confronto pugilistico Italia-Repubblica Ceca, una manifestazione sportiva che vedrà impegnati i migliori atleti del territorio come Ermir Aruni, Thomas Pecorini e Miled Zbidi.
0: Giovedì 15 ottobre il mercato contadino del giovedì si trasforma in una festa dedicata ai marroni dalle 16 alle 19:30 negli spazi della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, i consueti banchi dei produttori locali. Dalle 17 alle 18 il laboratorio creativo per bambine e bambini intitolato Come si può dipingere con i colori della natura? Alle 18 la presentazione di ricette e degustazioni gratuite di marroni del Mugello. Dalle 18:30 il concerto dei Clepto Cantautorato. Sarà il santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo a ospitare venerdì 16 ottobre alle 21 il primo appuntamento della nuova edizione di Vox Celestis, gli antichi organi italiani, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio di Napoli, centro di produzione musica, con la direzione artistica di Ernesto Pagliano. La Fondazione Realtà Culturale Napoletana, impegnata nella valorizzazione e nella diffusione della musica, ha voluto inserire nella propria rassegna annuale lo storico organo Stefanini di Borgo San Lorenzo, uno strumento del 1696 recentemente restaurato da Riccardo Lorenzini. Il concerto inaugurale, affidato all'organista Gabriele Giacomelli, rappresenta quindi un importante momento di valorizzazione del patrimonio musicale storico borghigiano. Dopo questo primo appuntamento toscano, la rassegna proseguirà con gli altri concerti a Napoli, creando un ideale ponte culturale musicale tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo campano. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di gemellaggio tra Borgo San Lorenzo e Napoli, rafforzando attraverso la musica il legame tra le due comunità. Ingresso gratuito.
8: Il Giro d'Italia 2027 potrebbe portare la carovana rosa all'autodromo del Mugello, secondo le prime indiscrezioni riportate da alcune testate. Sulla base delle anticipazioni di Tutto Sport, il circuito sarebbe candidato ad ospitare l'arrivo della tappa di giovedì 20 maggio, che dovrebbe partire da Castiglion del Lago sul Trasimeno. Sarebbe un ritorno l'arrivo di tappa dopo diversi anni e dopo che nel frattempo ha ospitato anche l'arrivo dei campionati italiani femminili. Due maglie azzurre è una gioia che condividiamo con tutta la società. Alice Farinelli e Lorenzo Noferini, atleti del Circolo Club Appenninico 1907, sono stati convocati per rappresentare l'Italia ai campionati del mondo di enduro, rispettivamente nelle categorie junior femminile e maschile. L'appuntamento è a finale ligure dal 16 al 18 ottobre, sui sentieri liguri che ospiteranno i protagonisti della specialità. Alice Farinelli ha conquistato il titolo di campionessa toscana nella categoria junior femminile e il terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo Enduro Women Junior, ottenuto già al primo anno nella categoria. Anche Lorenzo Noferini si presenta all'appuntamento iridato con diverse vittorie alle spalle. Nella tappa di Pistoia della Toscana Enduro Series si è imposto tra gli junior, chiudendo inoltre al terzo posto assoluto. Ha conquistato inoltre la vittoria nella categoria muscolare al Senator Enduro di Bagno di Romagna, aggiungendo un altro successo al proprio percorso stagionale. Nell'ultima prova del circuito toscano a Porto Santo Stefano è poi salito nuovamente sul gradino più alto del podio nella categoria junior.
6: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Radio Mugello.
10: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
11: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da iRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. iRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto!
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
12: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
13: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
14: 334 79 88 000.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre, aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Ventunesima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21 vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali. Mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24 esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. Ventunesima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
4: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
9: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
10: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
11: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre. Aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
4: 334 79 88 000, www.radiomugello.it.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Mugello torna al TTG Travel Experience di Rimini con l'ufficio turismo dell'Unione dei Comuni e 25 operatori del territorio. In programma a Rimini da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Per 3 giorni operatori internazionali e key player delle principali aziende del comparto saranno presenti alla fiera dedicata al turismo e all'ospitalità, che rappresenta un'importante occasione di networking, aggiornamento e scoperta di nuovi trend, mercati e opportunità. Il Mugello sarà presente all'interno dello stand della Toscana organizzato da Toscana Promozione Turistica, con la propria offerta per promuovere il territorio ed entrare in contatto con operatori e professionisti del settore. E come in passato, grazie all'assessorato al turismo dell'Unione dei Comuni, è stato messo a disposizione degli operatori un bus transfer per giovedì 15 ottobre per raggiungere la fiera e partecipare agli incontri e appuntamenti in programma.
3: Sarà il trasporto scolastico il tema principale del Consiglio Comunale di Firenze in programma giovedì 15 ottobre alle 21. Nella seduta aperta si tratterà nel primo punto dell'interrogazione orale presentata al gruppo consigliare Bene Comune in merito alla riorganizzazione del trasporto scolastico e il diritto allo studio e poi l'analisi delle criticità e dei disagi derivanti dal nuovo sistema di trasporto scolastico, un confronto con la cittadinanza e possibili soluzioni con dibattito compreso.
2: Sabato 17 ottobre alle 16 presso il Circolo Arci Cavallina di Barberino di Mugello si terrà la Assemblea Costituente della Sezione Mugellana di Sinistra Italiana, un percorso cominciato questa primavera e che ha tra i suoi obiettivi quello di allargare la base politica progressista nella Vallata e di prepararsi alle prossime sfide elettorali e sociali che riguarderanno il Paese, dalle elezioni politiche fino alle amministrative. Saranno presenti il segretario regionale Dario Danti e quello provinciale Jacopo Madau, oltre a esponenti locali dei diversi comuni.
3: Venerdì 16 ottobre Marradi ospita la 10ª tappa di Idee in Campo, il percorso promosso dal tavolo agricoltura di Anci per dare voce ai territori e costruire insieme il futuro dell'agricoltura toscana. Un'occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese agricole e attori del territorio per condividere esperienze, valorizzare le progettualità locali e approfondire le sfide e le opportunità del settore tra innovazione, competitività e sostenibilità. I contributi raccolti durante il percorso confluiranno nella Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 2026. L'appuntamento è alle 9:30, Marradi, presso la sala Mocambo del Teatro degli Animosi. Apriranno il confronto Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato alle politiche agricole di Anci Toscana.
2: Il marrone del Mugello IGP è da secoli il frutto simbolo della montagna, la coltura dei castagni e le marronete modellano il paesaggio e la cultura locale. La ballottata sagra del marrone, giunta quest'anno alla 56esima edizione, è riconosciuta come festa saggia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un marchio che premia le sagre che promuovono prodotti tipici, cultura locale, gestione virtuosa dei rifiuti e risparmio energetico. Nelle domeniche 18 e 25 ottobre al Castagno d'Andrea le 2 giornate di festa. Un evento che unisce tradizione, comunità e sostenibilità realizzato con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio in collaborazione con Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, Centro Visita del Parco, Associazione Andrea del Castagno e associazioni locali. L'Associazione Musa presenta un appuntamento culturale ospitato presso la raccolta d'arte sacra Don Corrado Paoli di Sant'Agata intitolato San Francesco e le Stimmate, un itinerario figurato dal libro alla tela. L'esposizione offre una preziosa riflessione sull'iconografia francescana e sul significato delle stimmate, mettendo in dialogo il celebre dipinto seicentesco conservato nella millenaria pieve di Sant'Agata con importanti prestiti, edizioni rare cinquecentine e opere grafiche come l'incisione di Agostino Carracci. La mostra è a cura di Lia Bruno Ricianti e Giovanna Lazzi, con opere provenienti dalla collezione privata di Paolo Tiezzi e dalla libreria antiquaria Sacchi. Inaugurazione sabato 17 ottobre alle 17. Sono previsti saluti istituzionali, gli interventi a cura di padre Mario Panconi, studioso della spiritualità francescana, e Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici. La presentazione e la visita alla mostra guidata dalle curatrici, il saluto finale in pieve di Don Antonio Cigna. Primo periodo di apertura della mostra fino al 29 novembre. Una passeggiata alla scoperta del borgo di Vicchio e dell'arte del cuoio è quello che propone la nuova tappa dei trekking dell'artigianato ideati e realizzati da Artex, centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicop Firenze nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, con il supporto tecnico di Antraked. Il progetto è riservato ai soci Unicop Firenze. Sabato 17 ottobre alle 9.30 ritrovo alla Casa del Prosciutto di Ponte a Vicchio. L'itinerario Cuoio d'Autore accompagnerà i partecipanti tra le colline del Mugello, un territorio dove tradizione e saper fare artigiano sono ancora vivi, e alla bottega del maestro artigiano Stefano Parrini, che apre le sue porte per far conoscere le tecniche della lavorazione del cuoio, facendo vedere da vicino materiali, strumenti e gesti che raccontano il valore di un mestiere che continua a rinnovarsi nel rispetto della tradizione. Sabato 17 ottobre torna a Borgo San Lorenzo l'appuntamento con Artigianarte, la mostra mercato dedicata agli artigiani e ai produttori agroalimentari, per una giornata all'insegna della creatività, dei sapori e delle tradizioni del territorio. Per tutta la giornata il centro storico si animerà con tante proposte da scoprire e prodotti da conoscere. Per i più piccoli in via Mazzini sono previsti laboratori creativi dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
10: 334 79 88 000.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Barista qualificata dei 50 anni con pluriennale esperienza nel settore ristorazione e bar, cerca impiego come barista o cameriera di Sala Banco, zona Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperie e San Piero di Comano. 334-2574-610. Uomo italiano automunito, offresi per lavoro part time in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro con anziani per compagnia o piccola assistenza come commissioni quotidiane o spese. WhatsApp 353 4563 750. Studentessa universitaria in ingegneria, impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331 7024 373. Persona esperta in cucina, aiuto cuoco da 3 anni e mezzo, cerca lavoro a tempo indeterminato in cucina o altri settori. 055 8463 43 dalle 15 alle 16. Signora 54enne con esperienza, libera 2 mattine a settimana, si offre per pulizie zona Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Cerco lavoro come manovale o altro. 334 3463 148. Maurizio, ragazzo 28enne, cerca lavoro nel fine settimana come cameriere o aiuto pizzaiolo zona Pontassieve Regello limitrofe. 339 5404 534. Cerco lavoro per pulizie la mattina a Luco. 391 4059 170. Ragazza automunita, offresi come babysitter e aiuto compiti per bambini di elementari e medie zona Barberino di Mugello. 351 03 64 699. Studente di informatica, cerca lavoro temporaneo di 1 o 2 mesi, esperienza in assemblaggio di componenti, vendita al pubblico e reception in hotel. 380 3410 892.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: 334 79 88 000.
10: Sono le 16 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: La città metropolitana ha fatto un sopralluogo sulla strada provinciale 91 di Pomino nel comune di Rufina. È stata l'occasione per verificare lo stato dell'arte dei cantieri, degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza ormai in fase di conclusione. Il primo intervento riguarda l'adeguamento dell'intersezione AT tra la SP91 e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti per un importo di 300.000 euro. I lavori sono consistiti nell'allargamento dell'area di intersezione reso possibile dalla demolizione dei muri esistenti che impedivano la visibilità e dalla realizzazione di nuovi muri di contenimento. La fine di questo cantiere è prevista entro il 30 di novembre. Il sopralluogo ha interessato anche il cantiere relativo al ripristino della frana situato sempre lungo la SP91, un'opera del valore complessivo di 1.060.000 euro. In questo punto l'intervento è consistito nel consolidamento del versante di monte tramite rete di aderenza e rafforzamento corticale, nella costruzione di un muro di contenimento e nella realizzazione di una palificata di contenimento a valle. Grazie a queste opere la strada è stata allargata di 1,5 metri. Anche questi lavori sono in fase di conclusione e termineranno a fine novembre con le operazioni di asfaltatura e il montaggio delle barriere di protezione.
5: Domenica 18 ottobre alle 16 alla chiesa di San Francesco a Borgo San Lorenzo il terzo appuntamento per l'ottavo centenario francescano intitolato Il convento di San Francesco a Borgo San Lorenzo, storia e arte, relatore Marco Pinelli. L'iniziativa rientra nel calendario di iniziative promosso dalla parrocchia di San Lorenzo Lorenzo in collaborazione con il Comune di Borgo San Lorenzo, l'Unità Pastorale e l'Università dell'Età Libera del Mugello, nell'ambito delle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Questo ciclo di incontri è curato da Maria Maugeri, storica dell'arte e collaboratrice dell'Arcidiocesi di Firenze. Il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Associazione Culturale Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, presentano Racconti d'Arte, un ciclo di tre incontri dedicati alla divulgazione culturale per conoscere da vicino le vite, le opere e le storie di tre grandi artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte. Si parte sabato 17 ottobre alle 16 con Edvard Munch, maestro dell'espressionismo conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il celebre dipinto L'Urlo. La sua vicenda artistica e umana ricca di sfumature, emozioni e curiosità sarà raccontata da Daniela Cappelli. Il percorso proseguirà con altri due appuntamenti dedicati a grandi protagonisti dell'arte. Giovedì 19 ottobre alle 17.30 sarà la volta di Artemisia Gentileschi in occasione dell'imminente apertura della grande mostra a Firenze. Sabato 5 dicembre alle 16 l'incontro sarà dedicato a Claude Monet nel centenario della sua scomparsa. Tutti gli incontri si svolgeranno nella saletta Pio La Torre in via Giotto a Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Sarà il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo a ospitare venerdì 16 ottobre alle 21 il primo appuntamento della nuova edizione di Vox Celestis, gli antichi organi italiani, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio di Napoli, centro di produzione musica, con la direzione artistica di Ernesto Pagliano. La Fondazione Realtà Culturale Napoletana, impegnata nella valorizzazione e nella diffusione della musica, ha voluto inserire nella propria rassegna annuale lo storico organo Stefanini di Borgo San Lorenzo, uno strumento del 1696 recentemente restaurato da Riccardo Lorenzini. Il concerto inaugurale, affidato all'organista Gabriele Giacomelli, rappresenta quindi un importante momento di valorizzazione del patrimonio musicale storico borghigiano. Dopo questo primo appuntamento toscano, la rassegna proseguirà con gli altri concerti a Napoli, creando un ideale ponte culturale musicale tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo campano. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di gemellaggio tra Borgo San Lorenzo e Napoli, rafforzando attraverso la musica il legame tra le due comunità. Ingresso gratuito.
12: Due maglie azzurre è una gioia che condividiamo con tutta la società. Alice Farinelli e Lorenzo Noferini, atleti del Circolo Club Appenninico 1907, sono stati convocati per rappresentare l'Italia ai campionati del mondo di enduro, rispettivamente nelle categorie junior femminile e maschile. L'appuntamento è a finale ligure dal 16 al 18 ottobre, sui sentieri liguri che ospiteranno i protagonisti della specialità. Alice Farinelli ha conquistato il titolo di campionessa toscana nella categoria junior femminile e il terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo Enduro Women Junior, ottenuto già al primo anno nella categoria. Anche Lorenzo Noferini si presenta all'appuntamento irato con diverse vittorie alle spalle. Nella tappa di Pistoia della Toscana Enduro Series si è imposto tra gli junior, chiudendo inoltre al terzo posto assoluto. Ha conquistato inoltre la vittoria nella categoria muscolare al Senator Enduro di Bagno di Romagna, aggiungendo un altro successo al proprio percorso stagionale. Nell'ultima prova del circuito toscano a Porto Santo Stefano è poi salito nuovamente sul gradino più alto del podio nella categoria junior.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Selma, azienda elettromeccanica specializzata nella quadristica, automazione, assemblaggi, zona San Piero, Scarperia, cerca operaio preferibilmente con esperienza pregressa nel settore specifico. Inviare curriculum a info@selmaelettromeccanica.it. Zest SRL con sede a Vicchio, cerca per ampliamento organico un magazziniere. Inviare curriculum a assunzioni@zest.srl. La bottega di Grezzano cerca un pizzaiolo, un cuoco e un responsabile di sala. Inviare curriculum su WhatsApp al numero 348 5231 839. Studio Giachi di Borgo San Lorenzo cerca geometra tirocinante 055 8457 725. Plastitalia Group a Borgo San Lorenzo cerca un quadrista elettromeccanico per il potenziamento del proprio organico. Inviare curriculum a info@plastitalia.it. cerca sia a Borgo San Lorenzo parrucchieri per africani e non, 375 9245 110. Marbec produttore di infissi cerca operaio per montaggio infissi sia interno che esterno, richiesta patente B, 348 4904 704. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere mail per un colloquio a lemaschererist@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca personale da inserire come interno cucina. Inviare curriculum a annatorcetta75@gmail.com. Brunette SRL cerca due figure da inserire per punto vendita di Borgo San Lorenzo, un aiuto cuoco da inserire in organico come apprendista e un cameriere. Inviare curriculum a spaziobrunette@gmail.com.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ventunesima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21, vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali, mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24, esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. Ventunesima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre, aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1 Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sia più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Io ti guardo

Poi la luce del mattino fa disegni contro il muro e ci dice di vestire.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola. Insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino. Una storia che cresce con la tua.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un intervento da 100.000 euro per il consolidamento delle arcate in legno e delle strutture metalliche che completa la riqualificazione complessiva dell'opera dopo i lavori del 2025. È in corso la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria alla passerella ciclopedonale sul torrente Stura nel parco dell'Andolaccio. Nel dettaglio i nuovi lavori si concentrano sul consolidamento delle travi in legno lamellare attraverso la pulizia e carteggiatura, il riempimento delle fessure con resine possidiche e applicazione di impregnanti protettivi. Si procederà poi a ripristino alle basi degli archi con un intervento mirato di risanamento e ricostituzione del legno nei punti di innesto con le cerniere di appoggio. L'intervento si concluderà con il trattamento delle componenti metalliche, sostituzione degli elementi di fissaggio e bulloneria deteriorati, zincatura a freddo e verniciatura finale di finitura. Questo intervento segue il precedente cantiere concluso nell'estate 2025 e va a completare la manutenzione straordinaria all'intero ponte, restituendo un'infrastruttura completamente rinnovata, sicura e valorizzata. Il sindaco di Borgo San Lorenzo raccoglie le segnalazioni dei pendolari e chiede risposte ai gestori e alla regione. Ritardi, cancellazioni e assistenza insufficiente durante le interruzioni. Ritardi, treni soppressi, informazioni carenti e difficoltà nel trovare alternative per tornare a casa. Il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, torna a intervenire sui disservizi della ferrovia Faentina, riportando le testimonianze di alcuni pendolari e chiedendo risposte a chi gestisce il servizio e alla regione toscana. Dopo decine di riunioni e incontri per avere un servizio di trasporto ferroviario normale per i nostri pendolari, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una lunga serie di disservizi, una situazione che, sottolinea, sta mettendo a dura prova chi utilizza quotidianamente il treno. Il sindaco chiede scelte concrete per garantire il funzionamento della Faentina. A suo giudizio le difficoltà degli spostamenti danneggiano cittadini ed economia locale e rischiano di favorire lo spopolamento delle aree meno servite. La mobilità è un diritto fondamentale che deve essere garantito, conclude Romagnoli. Vogliamo solo la normalità. Venerdì 16 ottobre alle 10 presso la terza struttura delle piscine di Borgo San Lorenzo si terrà la terza edizione di Combatti sul Ring la violenza. Manifestazione dedicata ai giovani è nata con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e promuovere un confronto aperto sui temi del bullismo e della violenza. L'iniziativa è organizzata dalla Box Mugello con il sostegno e la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Chinochini di Borgo San Lorenzo e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Comune di Borgo San Lorenzo. Alla giornata prenderanno parte studenti, sindaci del territorio, rappresentanti delle forze dell'ordine, esponenti delle istituzioni regionali, campioni della boxe e rappresentanti del CONI, della Federazione Pugilistica Italiana. Sarà un momento di incontro e dialogo pensato per mettere a confronto esperienze e competenze diverse con un intento comune: contribuire alla prevenzione di ogni forma di violenza e disagio giovanile. Nella serata, poi, con inizio alle 20:30, l'iniziativa proseguirà nella terza struttura di via Caiani con l'atteso confronto pugilistico Italia-Repubblica Ceca. Una manifestazione sportiva che vedrà impegnati i migliori atleti del territorio come Ermir Aruni, Thomas Pecorini e Miled Zbidi. Venerdì 16 ottobre Marradi ospita la 10ª tappa di Idee in Campo, il percorso promosso dal tavolo agricoltura di Anci per dare voce ai territori e costruire insieme il futuro dell'agricoltura toscana. Un'occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese agricole e attori del territorio per condividere esperienze, valorizzare le progettualità locali e approfondire le sfide e le opportunità del settore tra innovazione, competitività e sostenibilità. I contributi raccolti durante il percorso confluiranno nella Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 2026. L'appuntamento è alle 9:30 a Marradi presso la sala Mocambo del Teatro degli Animosi. Apriranno il confronto Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato alle politiche agricole di Anci Toscana.
3: Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 17 il Remida di Borgo San Lorenzo apre le sue porte per un open day dedicato alla scoperta dei materiali, alla sperimentazione e al riuso creativo. Durante la giornata si potranno esplorare gli spazi del centro, scegliere e portare via i materiali di scarto più adatti ai propri progetti e lasciarsi ispirare dalle loro potenzialità. Un'occasione aperta a privati, scuole e associazioni, arricchita dalla partecipazione del gruppo scout Val di Mugnone. Alle 11:30 verrà presentata anche la nuova offerta formativa Remida 2026-27 con tante proposte per scuole, associazioni e diversi pubblici, all'insegna della creatività, dell'esplorazione e di nuovi modi di guardare le cose.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
9: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
10: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
11: 334 79 88 000.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello. We'll be right back.

0: Radio Mugello.
1: Il balletto più acclamato in una spettacolare inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: 334 79 88 000.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 17 e domenica 18 ottobre.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vecchio.
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il sindaco di Borgo San Lorenzo raccoglie le segnalazioni dei pendolari e chiede risposte ai gestori e alla regione. Ritardi, cancellazioni e assistenza insufficiente durante le interruzioni. Ritardi, treni soppressi, informazioni carenti e difficoltà nel trovare alternative per tornare a casa. Il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, torna a intervenire sui disservizi della ferrovia Faentina, riportando le testimonianze di alcuni pendolari e chiedendo risposte a chi gestisce il servizio alla regione toscana. Dopo decine di riunioni e incontri per avere un servizio di trasporto ferroviario normale per i nostri pendolari, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una lunga serie di disservizi, una situazione che, sottolinea, sta mettendo a dura prova chi utilizza quotidianamente il treno. Il sindaco chiede scelte concrete per garantire il funzionamento della Faentina. A suo giudizio, le difficoltà degli spostamenti danneggiano cittadini ed economia locale e rischiano di favorire lo spopolamento delle aree meno servite. La mobilità è un diritto fondamentale che deve essere garantito, conclude Romagnoli. Vogliamo solo la normalità. La città metropolitana ha fatto un sopralluogo sulla strada provinciale 91 di Pomino nel comune di Rufina. È stata l'occasione per verificare lo stato dell'arte dei cantieri e degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza ormai in fase di conclusione. Il primo intervento riguarda l'adeguamento dell'intersezione AT tra la SP91 e la strada statale 67 Tosco Romagnola in località Scopeti per un importo di 300.000 euro. I lavori sono consistiti nell'allargamento dell'area di intersezione reso possibile dalla demolizione dei muri esistenti che impedivano la visibilità e dalla realizzazione di nuovi muri di contenimento. La fine di questo cantiere è prevista entro il 30 di novembre. Il sopralluogo ha interessato anche il cantiere relativo al ripristino della frana, situato sempre lungo la SP91, un'opera del valore complessivo di 1.060.000 euro. In questo punto l'intervento è consistito nel consolidamento del versante di monte tramite rete di aderenza e rafforzamento corticale, nella costruzione di un muro di contenimento e nella realizzazione di una palificata di contenimento a valle. Grazie a queste opere la strada è stata allargata di 1,5 metri. Anche questi lavori sono in fase di conclusione e termineranno a fine novembre con le operazioni di asfaltatura e il montaggio delle barriere di protezione. Mercato cinese e mercato del vino e produttori alimentari d'eccellenza del Mugello. Questo è il tema che verrà approfondito durante l'incontro che si terrà lunedì 19 ottobre dalle 10 alle 12 presso la saletta Pio La Torre a Borgo San Lorenzo. Ad organizzarlo China 2000 SRL in collaborazione con l'Unione

0: Montana dei comuni del Mugello. Rivolto ad aziende e realtà di prodotti enogastronomici del territorio, l'incontro consentirà di approfondire le dinamiche commerciali del mercato cinese, le potenziali opportunità di sviluppo per le imprese locali e per l'incoming turistico di qualità. Illustreranno le caratteristiche specifiche del mercato cinese con casi reali e di canali distributivi aperti di esperti China 2000 SRL, insieme al partner di Sapore Italia, Kizei Food Co. Limited, azienda di diritto cinese presente da oltre 20 anni in Cina e specializzata nella distribuzione di prodotti food and beverage made in Italy. Per l'Unione dei Comuni parteciperanno il presidente Tommaso Triberti e gli assessori al turismo e alla cultura Federico Ignesti e Francesco Tagliaferri. Con China 2000 SRL l'Unione dei Comuni ha avviato da circa 2 anni una collaborazione per inserirsi nel mercato cinese e consolidare rapporti con l'obiettivo di creare e favorire opportunità commerciali, turistiche e culturali.
1: Sabato 17 ottobre alle 16 presso il Circolo Arci Cavallina di Barberino di Mugello si terrà l'assemblea costituente della sezione mugellana di Sinistra Italiana, un percorso cominciato questa primavera e che ha tra i suoi obiettivi quello di allargare la base politica progressista nella vallata e di prepararsi alle prossime sfide elettorali e sociali che riguarderanno il paese, dalle elezioni politiche fino alle amministrative. Saranno presenti il segretario regionale Dario Danti e quello provinciale Jacopo Madau, oltre a esponenti locali dei diversi comuni.
0: Un disavanzo di 92.842,31 euro e un piano di rientro che secondo l'opposizione rischia di pesare sui servizi alla comunità. È quanto emerge dalla presa di posizione diffusa dopo il Consiglio Comunale di Firenzuola del 28 settembre, durante il quale sarebbe stato certificato lo squilibrio dei conti dell'ente. Chiesti chiarimenti dal gruppo Firenzuola Bene Comune anche sul futuro di nidi, mense e impianti sportivi. L'opposizione rivendica di aver sollevato il problema in precedenza, ricevendo dal sindaco accuse di inutile allarmismo e rassicurazioni sulla tutela dei servizi essenziali. Nel mirino finiscono soprattutto le misure indicate per recuperare le risorse. Secondo quanto riportato nel documento, sono previsti 68.000 euro di riduzione della spesa per il personale e 20.000 euro di risparmio sul trasporto scolastico. Sul primo punto l'opposizione teme conseguenze sulla capacità degli uffici di rispondere ai cittadini e reperire finanziamenti. Sul secondo chiede di chiarire in cosa consista l'efficientamento annunciato e quali effetti possa avere sulle famiglie. Contestato anche l'aumento delle tariffe cimiteriali, del quale sarebbero attese maggiori entrate per 5.000 euro nel 2027. Restano inoltre richieste di chiarimento sugli indirizzi stringenti annunciati per nidi, mense, sale comunali e impianti sportivi. Il testo infatti non indica quali interventi saranno effettivamente adottati. L'opposizione conferma il voto contrario al piano di rientro e accusa la maggioranza di intervenire sui servizi senza aver prima ridotto le spese considerate meno prioritarie.
1: Il comune di Marradi si è aggiudicato per 8.000 euro la preziosa tavola Sacra Famiglia tra Santi, Angeli e Dio Padre benedicente dell'artista conosciuto come Maestro di Marradi, battuta all'asta da Pandolfini. L'anonimo artista della scuola del Ghirlandaio, però tra gli ultimi decenni del 400 e i primi del 500 nell'area compresa fra il Mugello Marradi e la Romagna Toscana. Il dipinto a tempera grassa sarà così conservato nei luoghi dove fu più attivo e sono presenti altre sue importanti opere. Si tratta di una raffinata e curiosa composizione di uso devozionale incentrata sulla Sacra Famiglia. Dello stile del Maestro di Marradi sono testimonianza esemplare le opere dell'anonimo artista già conservate a Marradi nella chiesa arcipretale di San Lorenzo. Altre opere attribuite alla maestro sono conservate in importanti musei e collezioni sia private che pubbliche in Italia e all'estero.
0: Venerdì 16 ottobre Marradi ospita la 10ª tappa di Idee in Campo, il percorso promosso dal tavolo agricoltura di Anci per dare voce ai territori e costruire insieme il futuro dell'agricoltura toscana. Un'occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese agricole e attori del territorio per condividere esperienze, valorizzare le progettualità locali e approfondire le sfide e le opportunità del settore tra innovazione, competitività e sostenibilità. I contributi raccolti durante il percorso confluiranno nella Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 2026. L'appuntamento è alle 9.30 a Marradi presso la sala Mocambo del Teatro degli Animosi. Apriranno il confronto Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato alle politiche agricole di Anci Toscana.
1: Una passeggiata alla scoperta del borgo di Vicchio e dell'arte del cuoio è quello che propone la nuova tappa dei trekking dell'artigianato ideati e realizzati da Artex, centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicop Firenze nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana con il supporto Porto, tecnico di Antraked. Il progetto è riservato ai soci Unicop Firenze. Sabato 17 ottobre alle 9.30 ritrovo alla Casa del Prosciutto di Ponte Avvicchio. L'itinerario Cuoio d'Autore accompagnerà i partecipanti tra le colline del Mugello, un territorio dove tradizione e saper fare artigiano sono ancora vivi, e alla bottega del maestro artigiano Stefano Parrini, che apre le sue porte per far conoscere le tecniche della lavorazione del cuoio, facendo vedere da vicino materiali, strumenti e gesti che raccontano il valore di un mestiere che continua a rinnovarsi nel rispetto della tradizione. Sarà il santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo a ospitare venerdì 16 ottobre alle 21 il primo appuntamento della nuova edizione di Vox Celestis, gli antichi organi italiani, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio di Napoli, centro di produzione musica, con la direzione artistica di Ernesto Pagliano. La Fondazione Realtà Culturale Napoletana, impegnata nella valorizzazione e nella diffusione della musica, ha voluto inserire nella propria rassegna annuale lo storico organo Stefanini di Borgo San Lorenzo, uno strumento del 1696 recentemente restaurato da Riccardo Lorenzini. Il concerto inaugurale, affidato all'organista Gabriele Giacomelli, rappresenta quindi un importante momento di valorizzazione del patrimonio musicale storico borghigiano. Dopo questo primo appuntamento toscano, la rassegna proseguirà con gli altri concerti a Napoli, creando un ideale ponte culturale musicale tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo campano. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di gemellaggio tra Borgo San Lorenzo e Napoli, rafforzando attraverso la musica il legame tra le due comunità. Ingresso gratuito. Il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Associazione Culturale Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con la sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo, presentano Racconti d'Arte, un ciclo di 3 incontri dedicati alla divulgazione culturale per conoscere da vicino le vite, le opere e le storie di 3 grandi artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte. Si parte sabato 17 ottobre alle 16 con Edvard Munch, maestro dell'espressionismo conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il celebre dipinto L'Urlo. La sua vicenda artistica e umana ricca di sfumature, emozioni e curiosità sarà raccontata da Daniela Cappelli. Il percorso proseguirà con altri 2 appuntamenti dedicati a grandi protagonisti dell'arte. Giovedì 19 ottobre alle 17.30 sarà la volta di Artemisia Gentileschi in occasione dell'imminente apertura della grande mostra a Firenze. Sabato 5 dicembre alle 16 l'incontro sarà dedicato a Claude Monet nel centenario della sua scomparsa. Tutti gli incontri si svolgeranno nella saletta Pio La Torre in via Giotto a Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. L'associazione Musa presenta un appuntamento culturale ospitato presso la raccolta d'arte sacra Don Corrado Paoli di Sant'Agata, intitolato San Francesco e le Stimmate, un itinerario figurato dal libro alla tela. L'esposizione offre una preziosa riflessione sull'iconografia francescana e sul significato delle stimmate, mettendo in dialogo il celebre dipinto seicentesco conservato nella millenaria pieve di Sant'Agata con importanti prestiti, edizioni rare cinquecentine e opere grafiche come l'incisione di Agostino Carracci. La mostra è a cura di Lia Bruno Ricianti e Giovanna Lazzi, con opere provenienti dalla collezione privata di Paolo Tiezzi e dalla libreria antiquaria Sacchi. Inaugurazione sabato 17 ottobre alle 17. Sono previsti saluti istituzionali, gli interventi a cura di padre Mario Panconi, studioso della spiritualità francescana, e Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici. La presentazione e la visita alla mostra guidata dalle curatrici, il saluto finale in pieve di Don Antonio Cigna. Primo periodo di apertura della mostra fino al 29 novembre. Sabato 17 ottobre torna a Borgo San Lorenzo l'appuntamento con Artigianarte, la mostra mercato dedicata agli artigiani e ai produttori agroalimentari, per una giornata all'insegna della creatività, dei sapori e delle tradizioni del territorio. Per tutta la giornata il centro storico si animerà con tante proposte da scoprire e prodotti da conoscere. Per i più piccoli in via Mazzini sono previsti laboratori creativi dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30. Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 17 il Remida di Borgo San Lorenzo apre le sue porte per un open day dedicato alla scoperta dei materiali, alla sperimentazione e al riuso creativo. Durante la giornata si potranno esplorare gli spazi del centro, scegliere e portare via i materiali di scarto più adatti ai propri progetti e lasciarsi ispirare dalle loro potenzialità. Un'occasione aperta a privati, scuole e associazioni, arricchita dalla partecipazione del gruppo scout Val di Mugnone. Alle 11.30 verrà presentata anche la nuova offerta formativa Remida 2026-27, con tante proposte per scuole, associazioni e diversi pubblici, all'insegna della creatività, dell'esplorazione e di nuovi modi di guardare le cose. Il marrone del Mugello IGP è da secoli il frutto simbolo della montagna, la coltura dei castagni e le marronete modellano il paesaggio. paesaggio e la cultura locale. La ballottata Sagra del Marrone, giunta quest'anno alla 56esima edizione, è riconosciuta come festa saggia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un marchio che premia le sagre che promuovono prodotti tipici, cultura locale, gestione virtuosa dei rifiuti e risparmio energetico. Nelle domeniche 18 e 25 ottobre al Castagno d'Andrea le due giornate di festa. Un evento che unisce tradizione, comunità e sostenibilità, realizzato con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio in collaborazione con Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, Centro Visita del Parco, Associazione Andrea del Castagno e associazioni locali. Domenica 18 ottobre alle 16 alla Chiesa di San Francesco a Borgo San Lorenzo il terzo appuntamento per l'ottavo centenario francescano intitolato Il Convento di San Francesco a Borgo San Lorenzo, Storia e Arte, relatore Marco Pinelli. L'iniziativa rientra nel calendario di iniziative promosso dalla parrocchia di San Lorenzo in collaborazione con il Comune di Borgo San Lorenzo, l'Unità Pastorale e l'Università dell'Età Libera del Mugello, nell'ambito delle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Questo ciclo di incontri è curato da Maria Maugeri, storica dell'arte e collaboratrice dell'Arcidiocesi di Firenze.
0: Due maglie azzurre, una gioia che condividiamo con tutta la società. Alice Farinelli e Lorenzo Noferini, atleti del Circolo Club Appenninico 1907, sono stati convocati per rappresentare l'Italia ai campionati del mondo di enduro, rispettivamente nelle categorie junior femminile e maschile. L'appuntamento è a finale ligure dal 16 al 18 ottobre, sui sentieri liguri che ospiteranno i protagonisti della specialità. Alice Farinelli ha conquistato il titolo di campionessa toscana nella categoria junior femminile e il terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo Enduro Women Junior, ottenuto già al primo anno nella categoria. Anche Lorenzo Noferini si presenta all'appuntamento iridato con diverse vittorie alle spalle. Nella tappa di Pistoia della Toscana Enduro Series si è imposto tra gli junior, chiudendo inoltre al terzo posto assoluto. Ha conquistato inoltre la vittoria nella categoria muscolare al Senator Enduro di Bagno di Romagna, aggiungendo un altro successo al proprio percorso stagionale. Nell'ultima prova del circuito toscano a Porto Santo Stefano è poi salito nuovamente sul gradino più alto del podio nella categoria junior.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ventunesima mostra mercato del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dalle 9 alle 21 vendita e degustazione di tartufo. Rassegna agroalimentare con prodotti locali, mercatino delle curiosità e dell'artigianato. E sabato 24 esposizione di auto e moto d'epoca a cura degli Svarvolati Mugellani. Ventunesima mostra del tartufo bianco e nero a Barberino di Mugello. Sabato 24 e domenica 25 ottobre.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: in onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000. Oppure telefono 055 84 94 404.
1: A seguito della incisione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

Benvenuti ad una nuova puntata del Suavissimo, il programma di Radio Mugello in onda ogni giovedì dalle 19 alle 21, anche se questa sera abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo. Tutti i giovedì siamo qua pronti a portarvi un po' di buona musica per circa due ore qui sui nostri 99 in FM o sullo streaming in tutto il mondo, www.radiomugello.it/streaming naturalmente. Io sono Daniele Soave, questo è il Soavissimo, il contenitore musicale che è veramente ormai è diventato una colonna storica della nostra Radio Mugello. Sono ben 16 anni abbondanti che andiamo in onda tutti i giovedì. Di cosa parliamo questa settimana? Questa settimana prenderemo in analisi soprattutto il decennio 90 primi 2000 e andremo un pochino a riscoprire quei gruppi che hanno fatto parte di questi 10-15 anni che prendiamo di riferimento. Sicuramente la puntata è influenzata, un po' come la scorsa puntata, da questa serie TV in onda su Sky. Sono andate per ora in onda soltanto le prime due puntate, dedicate all'album Nord, Sud, Ovest, Est, quindi alla ricostruzione della storia degli 883. Chi ha avuto modo di vedere le prime due puntate si sarà accorto che nella prima parte la puntata è interamente dedicata a un duo che negli anni 80 ha spopolato. È stato insieme per pochi anni, ma degli anni veramente fatti di successo non solo in Italia, ma un po' in tutta Europa. È stato ricostruito in maniera veloce ma efficace proprio la storia. Sto parlando dei Righeira. Di Righeira potrei mettere qualsiasi canzone e tutti noi la conosciamo a memoria. Sono andato però a ripescare un brano che loro presentarono al Festival di Sanremo del 1986, un brano molto bello e particolare intitolato Innamoratissimo. 334-7988-000 per i vostri WhatsApp, oppure se volete parlare direttamente con me 055 26 91 204.

innamoratissimo i grandi fratelli Righiera, che poi fratelli non erano ma fingevano di essere fratelli. Diciamo, nella serie si vede bene che c'è questa analogia della storia, dell'inizio della loro storia, fra gli 883 negli anni 90 e Righiera negli anni 80. Anche loro erano compagni di banco, anche loro hanno iniziato a cantare, si sono conosciuti appunto e hanno deciso di intraprendere un po' la carriera di cantanti sui banchi di scuola. E anche lì c'era Johnson, che era un po' il Max Pezzali, e Michael, che era il Mauro Repetto della situazione. Anche loro purtroppo si sono divisi, potevano probabilmente dare ancora tante belle canzoni. Salutiamo, ha scritto al 334-7988-000 dall'Isola d'Elba Riccardo e Barbara, che sono a fare un ultimo scampolo di vacanza per chiudere alla grande la stagione marina di questo 2026, che diciamo se la sono goduta alla grande, ma se lo meritano, meno male. Visto che parliamo della serie degli 883 incentrata sull'album North, Sud, Ovest, Est, inevitabilmente dobbiamo mettere una canzone di quest'album. Ho scelto questa Weekend, un weekend come andava negli anni 90, con la radiolina all'orecchio.

E ho proprio paura che questi weekend purtroppo non torneranno più, quando le partite di Serie A erano assolutamente tutte insieme, non erano scaglionate, che si parte delle volte addirittura dal venerdì, dal sabato, fino ad arrivare a lunedì. Prima erano tutte la domenica pomeriggio, non esisteva internet, non esistevano i cellulari per guardare in tempo reale i risultati delle partite, c'era soltanto un modo: avvicinarsi al vecchietto di turno a giro per il paese con la radio all'orecchio e chiedere che cosa sta facendo la propria squadra del cuore. E soprattutto, se non tifavi la squadra di riferimento della città, dovevi un po' stare attento a come chiederlo, perché alle volte forse potevi avere anche qualche rispostaccia, no? Quindi bisognava stare un po' attenti. Weekend, i weekend belli, weekend e la fine del weekend, chi ha la fortuna di avere il sabato e la domenica libero, di lavorare soltanto dal lunedì al venerdì, ci sono sempre meno persone, ora si lavora sempre, io sono uno fra questi che lavora anche il sabato e la domenica, però quando eravamo liberi il sabato e la domenica, quando arrivava la domenica sera alla fine del weekend, ti prendeva un pochino male, perché il giorno dopo c'era o la scuola o comunque c'era il lavoro. Sicuramente questi tempi della radiolina, di un weekend più genuino, non torneranno più, e non torneranno più come ci cantavano i Negrita negli anni 90-2000. I Negrita, che sicuramente sono venuti fuori in quel periodo e hanno scritto delle canzoni meravigliose. Una delle mie preferite, questa, una canzone naturalmente nostalgica.

Non torneranno più questi tempi e sicuramente la nostalgia di quando appunto eravamo più giovani e sicuramente c'era anche un mondo un pochino migliore rispetto a quello che c'è adesso, un futuro forse un pochino più roseo. Ricordiamo che negli anni 80 e nell'inizio degli anni 90 ancora l'Italia poteva essere considerata una potenza economica mondiale. Adesso beh, ci scappa da ridere soltanto a pensare come ci siamo ridotti. Cioè, ci scappa da piangere più che da ridere, perché comunque la situazione è abbastanza triste, molto molto triste. Eravamo forti e poi ci siamo venduti tutto. Che ce lo fa? Negli anni 90, oltre gli 883, oltre i Negrita, c'erano anche tanti altri gruppi. È stato un po' gli anni in cui l'hip hop in Italia ha iniziato a essere un fenomeno di massa, e sicuramente uno dei gruppi che più ha inciso nella scena dell'hip hop nazionale viene da Milano, e sto parlando di questo duo DJ Jed e J-Ax, che formavano gli Articolo 31. Formavano o formano, perché si sono sciolti, poi sono tornati insieme qualche anno fa. Adesso, diciamo, J-Ax ha fatto nuovamente un album da solista, quindi non so se il progetto è di nuovo fermo o se semplicemente hanno preso una pausa per poi ripartire alla grande. Di loro potrebbero scegliere tantissime canzoni. Sono andato a scegliere una canzone un po', diciamo, triste, che parla di quegli amori che finiscono, gli amori che purtroppo ti fanno piangere, ti fanno riflettere, ti fanno veramente male, perché quando stai bene con una persona e questa persona se ne va, beh, iniziano veramente i problemi, iniziano un po', ti sembra che tutto sia finito, che niente sia più recuperabile, che la tua vita si ferma. Invece poi basta avere pazienza, dare tempo al tempo, e un nuovo amore, forse anche migliore di quello che abbiamo perso, tornerà. Un'altra cosa che ho perso, articolo 31, dalla messa di Vespiri.

0: Un'altra cosa che ho perso, articolo 31, 334-7988-000 per i vostri WhatsApp, adesso un piccolo spazio di pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a

0: del Marron Buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno. Le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi. Ti aspettiamo.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: 334 79 88 000.

più o meno c'erano i Sottotono, altro gruppo che in quel decennio degli anni 90 hanno fatto veramente la storia. Salutiamo Matteo che ha scritto al 334 79 88 000, era tanto che non scriveva e fa sempre piacere vedere che invece è sempre all'ascolto, un ascolto più passivo e meno attivo, però sempre all'ascolto, e quindi fa piacere, fa piacere. E mi chiedeva qual è l'argomento di questa sera, e l'argomento di questa sera, per sempre celebrare gli 883 che stanno andando in onda su Sky con questa seconda stagione della serie dedicata a loro, dedicata questa volta all'album North Sud West Est, stiamo un po' ripercorrendo quei gruppi che negli anni 90 andavano forte, 90 inizi 2000, ok? Quindi ci prendiamo un 10-15 anni come riferimento di temporale, dal 90 al 2005 più o meno, ecco. E questa sera ci siamo già sentiti Righeira, perché nella serie degli 883 la prima puntata era dedicata a loro, gli 883 naturalmente, in negrita, l'articolo 31 e Sottotono, e sbarchiamo proprio nel decennio del 2000 con un gruppo che con questo album ha fatto veramente sfracelli di vendite. Sto parlando dei Subsonica. Abbiamo sentito gli articoli 31 che ci dicevano che hanno perso una ragazza. Sicuramente hanno fatto qualcosa di sbagliato, come dicono i Sottotono, e i Subsonica invece ci raccontano tutti i loro sbagli. Tutti i miei sbagli, questa canzone meravigliosa che andò fortissimo in quegli anni, proprio nel 2000, e lo ritroviamo qui all'interno del Suavissimo, qui su Radio Mugello, con me, Daniele Soave.

sei tutti i miei sbagli, grandi Subsonica, ma negli anni 90 andavano fortissimo anche un altro gruppo che è molto legato agli Articolo 31, naturalmente facevano parte della Spaghetti Funk. Sto parlando dei Gemelli Diversi, dove militava il fratello naturalmente di J-Ax. Qui hanno ripreso un successo dei Pooh e ci hanno costruito una canzone bellissima.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
2: Ed ecco gli eventi a The Lodge Farm. Venerdì 16 ottobre dalle ore 20. Veramente imperdibile. La verticale di bistecca. Sabato 17 ottobre. Aperti a pranzo e cena con menù alla carta. E domenica 18 ottobre alle ore 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo!
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000.
2: Sono le 20 e 4 minuti.

Luna Pop, canzone bellissima tratta da quell'album meraviglioso che era Squarez, l'unico album dei Luna Pop capitanati naturalmente dal buon Cesare Cremonini. Ma negli anni 90, inizi anni 2000, anzi inizi negli anni 2000, venne fuori anche un complesso, anzi un gruppo che purtroppo, diciamo, si sono poi persi velocemente e paragonavano la voglia di possesso dell'amore che fa battere forte il cuore alla cleptomania, questa voglia di avere, rubare, questa mania di rubare pur di avere qualcosa. E loro sono naturalmente di Sugar Free, che con questa canzone spopolarono nelle radio in quell'anno. Sono passati tanti anni, però sembra ieri. Cleptomania su Radio Mugello.

Kleptomania, bella bella canzone di Sugar Free. Chissà che fine hanno fatto, ma probabilmente, chi lo sa, forse stanno anche ancora incidendo, stanno ancora facendo delle serate a giro per l'Italia, perché alle volte quando esci dal grosso giro delle radio poi sembra che tutto sia finito, e invece non è così. Come non è finita la carriera dei Di Rota su Cuba? Erano in tre con Simona Bencini alla voce, adesso Simona Bencini è rimasta, gli altri due se ne sono andati, con uno dei due addirittura Simona ha litigato pesantemente, però continua a cantare.

La gelosia, e come dicevo, Simona Bencini ha trovato altri compagni di viaggio e con loro ha continuato questa avventura con i Dirotta su Cuba. Ho avuto modo di vederli a Capoliveri l'anno scorso, a giugno, un bello spettacolo, assolutamente un bello spettacolo. Diciamo che gli anni 90 è stata un po' come anche già gli anni 80 l'epoca delle boy band, e c'è proprio una boy band italiana che citava questo fenomeno, raccontava assolutamente questo fenomeno. Anche loro, i Velvet, dopo una partecipazione anche a Sanremo, sono un po', diciamo, spariti nel niente. 334 79 88 000 per i vostri WhatsApp.

Radio Mugello. In questa puntata dedicata soprattutto agli anni 90, inizi anni 2000, rigorosamente però con i gruppi, con le boy band. E se parliamo di boy band, fu formata proprio a inizio anni 90 sull'onda un po' del successo dei Take That, naturalmente all'estero gli East 17 e poi dopo gli NSYNC e tanti altri gruppi. Anche in Italia si pensò, se queste cose funzionano all'estero, come potrebbero non funzionare anche in Italia? Qui siamo più o meno, vado a memoria, nel 96-97, quindi nella seconda metà degli anni 90, fu formato un gruppo chiamati I Ragazzi Italiani. E mi ricordo che erano spesso ospiti sulla Rai in una trasmissione che si chiamava Il Grande Gioco dell'Oca. Poi loro addirittura parteciparono anche al Festival di Sanremo, quindi insomma ebbero il loro momento di gloria, questi ragazzi italiani. Naturalmente non badarono molto alla bravura, all'estensione vocale quando fu formato questo gruppo, ma sicuramente all'immagine. Dovevano essere belli, un po' appunto sulla falsa riga dei Take That e di tanti altri gruppi che spopolavano in tutto il mondo. Una delle canzoni di maggior successo che fecero era questo, Vero Amore, e le ragazzine mi ricordo che sognavano con questi ragazzoni che si esibivano con il petto di fuori e cantavano e facevano sognare. Siamo negli anni 90, i bellissimi anni 90. Vero Amore, ragazzi italiani.

Che ricordi, mamma mia, i ragazzi italiani, quando eravamo in Versilia e nelle case si sentiva passando nelle strade con le biciclette, le televisioni accese sulla Rai, quando ancora la TV generalista la faceva sicuramente da padrona. Non esistevano serie TV, non esistevano Netflix, non esisteva niente di tutto ciò. Questi erano i ragazzi italiani, ma da un talent uscirono fuori anche un gruppo totalmente femminile italiano, Lollipop.

E anche loro dopo una partecipazione a Sanremo, diciamo, non è che poi se ne è sentito parlare più di tanto. Un progetto nato proprio in puro operazione di marketing, il talento probabilmente era da un'altra parte, anche se comunque le canzoncine scritte apposta per far successo ne hanno fatte qualcuna. Le Lollipop, c'erano i Luna Pop, c'erano le Lollipop, insomma siamo sempre lì. Diciamo che dobbiamo finire un pochino in anticipo questa puntata a causa di altri impegni, devo salutarvi un po' prima, però vi lascio con un brano che qui siamo abbondantemente negli anni 2000, con i dei giornalisti che prima della fuoriuscita di Tommaso Paradiso, diciamo, hanno fatto degli album molto carini, molto belli, soprattutto di grande successo. Poi Tommaso Paradiso ha deciso di lasciare il gruppo e ha iniziato a incidere album per conto suo con un certo successo, anche se probabilmente le vendite che aveva con i dei giornalisti non le ha più raggiunte. E visto che parlavamo prima delle estati degli anni 90 in Versilia, delle estati con la bicicletta, casomai Atala, come sentiremo nel brano che ci stiamo per ascoltare, queste estati purtroppo finivano, e quindi abbiamo iniziato con i Righeira, famosi per il loro brano L'estate sta finendo. Finiamo con i dei giornalisti con un brano intitolato Fine dell'estate, perché purtroppo tutte le cose belle finiscono, e forse sono belle proprio perché non sono eterne, non sono infinite, altrimenti ci si abituerebbe, non si apprezzerebbe più la bellezza di questi tre mesi meravigliosi. Diciamo, i mesi meravigliosi per me sono perlomeno sei, con la primavera e l'estate che sicuramente ci danno tanta più forza e tanta più voglia di fare cose rispetto all'autunno e all'inverno. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, puntuali qui su Radio Mugello, giovedì 22 ottobre, per un'altra puntata dove andremo, chi lo sa, ad analizzare un altro decennio, un altro periodo, un altro argomento. Lo decideremo in questa settimana. Nel frattempo io vi saluto, vi lascio in ottima compagnia, stanno per arrivare i ragazzi di Riffredo, e quindi sicuramente la buona musica su Radio Mugello continua. Parliamo prima della fine dell'estate, godiamoci questo brano dei giornalisti, e poi vedremo un po' cosa ci propone la programmazione di Radio Mugello. Ascoltatela, perché è molto nostalgica anche questo brano, un brano come piace a me. Saluto tutti e ringrazio chi ha scritto anche questa sera, siete stati veramente in tanti. Ciao, a giovedì prossimo.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
0: Radio Mugello.
9: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un intervento da 100.000 euro per il consolidamento delle arcate in legno e delle strutture metalliche che completa la riqualificazione complessiva dell'opera dopo i lavori del 2025. È in corso la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria alla passerella ciclopedonale sul torrente Stura nel parco dell'Andolaccio. Nel dettaglio i nuovi lavori si concentrano sul consolidamento delle travi in legno lamellare attraverso la pulizia e carteggiatura, il riempimento delle fessure con resine possidiche e applicazione di impregnanti protettivi. Si procederà poi a ripristino alle basi degli archi con un intervento mirato di risanamento e ricostituzione del legno nei punti di innesto con le cerniere di appoggio. L'intervento si concluderà con il trattamento delle componenti metalliche, sostituzione degli elementi di fissaggio e bulloneria deteriorati, zincatura a freddo e verniciatura finale di finitura. Questo intervento segue il precedente cantiere concluso nell'estate 2025 e va a completare la manutenzione straordinaria all'intero ponte, restituendo un'infrastruttura completamente rinnovata, sicura e valorizzata. Venerdì 16 ottobre alle 10 presso la terza struttura delle piscine di Borgo San Lorenzo si terrà la terza edizione di Combatti sul Ring la violenza. Manifestazione dedicata ai giovani è nata con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e promuovere un confronto aperto sui temi del bullismo e della violenza. L'iniziativa è organizzata dalla Box Mugello con il sostegno e la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Chinochini di Borgo San Lorenzo e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Comune di Borgo San Lorenzo. Alla giornata prenderanno parte studenti, sindaci del territorio, rappresentanti delle forze dell'ordine, esponenti delle istituzioni regionali, campioni della boxe e rappresentanti del CONI della Federazione Pugilistica Italiana. Sarà un momento di incontro e dialogo pensato per mettere a confronto esperienze e competenze diverse con un intento comune: contribuire alla prevenzione di ogni forma di violenza e disagio giovanile. Nella serata, poi, con inizio alle 20.30, l'iniziativa proseguirà nella terza struttura di via Caiani con l'atteso confronto pugilistico Italia-Repubblica Ceca. Una manifestazione sportiva che vedrà impegnati i migliori atleti del territorio come Ermir Aruni, Thomas Pecorini e Miled Zbidi. Il Giro d'Italia 2027 potrebbe portare la carovana rosa all'autodromo del Mugello. Secondo le prime indiscrezioni riportate da alcune testate, sulla base delle anticipazioni di Tutto Sport, il circuito sarebbe candidato ad ospitare l'arrivo della tappa di giovedì 20 maggio, che dovrebbe partire da Castiglion del Lago sul Trasimeno. Sarebbe un ritorno l'arrivo di tappa dopo diversi anni e dopo che nel frattempo ha ospitato anche l'arrivo dei campionati italiani femminili. Due maglie azzurre è una gioia che condividiamo con tutta la società. Alice Farinelli e Lorenzo Noferini, atleti del Circlo Club Appenninico 1907, sono stati convocati per rappresentare l'Italia ai campionati del mondo di enduro, rispettivamente nelle categorie junior femminile e maschile. L'appuntamento è a finale ligure dal 16 al 18 ottobre, sui sentieri liguri che ospiteranno i protagonisti della specialità. Alice Farinelli ha conquistato il titolo di campionessa toscana nella categoria junior femminile e il terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo Enduro Women Junior, ottenuto già al primo anno nella categoria. Anche Lorenzo Noferini si presenta all'appuntamento iridato con diverse vittorie alle spalle. Nella tappa di Pistoia della Toscana Enduro Series si è imposto tra gli junior, chiudendo inoltre al terzo posto assoluto. Ha conquistato inoltre la vittoria nella categoria muscolare al Senator Enduro di Bagno di Romagna, aggiungendo un altro successo al proprio percorso stagionale. Nell'ultima prova del circuito toscano a Porto Santo Stefano è poi salito nuovamente sul gradino più alto del podio nella categoria junior.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
4: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

0: che non ho fretta.
1: Radio Mugello.
2: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow! Do what you love. Cerca online Wow Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Dimmi se sei un uomo bello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Speriamo di

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 17 ottobre alle 16 presso il Circolo Arci Cavallina di Barberino di Mugello si terrà l'assemblea costituente della sezione mugellana di Sinistra Italiana, un percorso cominciato questa primavera e che ha tra i suoi obiettivi quello di allargare la base politica progressista nella vallata e di prepararsi alle prossime sfide elettorali e sociali che riguarderanno il paese, dalle elezioni politiche fino alle amministrative. Saranno presenti il segretario regionale Dario Danti e quello provinciale Jacopo Madau, oltre a esponenti locali dei diversi comuni. Una passeggiata alla scoperta del borgo di Vicchio e dell'arte del cuoio è quello che propone la nuova tappa dei trekking dell'artigianato ideati e realizzati da Artex, centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicop Firenze nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana con il supporto tecnico di Antraked. Il progetto è riservato ai soci Unicop Firenze. Sabato 17 ottobre alle 9.30 ritrovo alla Casa del Prosciutto di Ponte a Vicchio. L'itinerario Cuoio d'Autore accompagnerà i partecipanti tra le colline del Mugello, un territorio dove tradizione e saper fare artigiano sono ancora vivi, e alla bottega del maestro artigiano Stefano Parrini, che apre le sue porte per far conoscere le tecniche della lavorazione del cuoio, facendo vedere da vicino materiali, strumenti e gesti che raccontano il valore di un mestiere che continua a rinnovarsi nel rispetto della tradizione. Domenica 18 ottobre alle 16 alla chiesa di San Francesco a Borgo San Lorenzo il terzo appuntamento per l'ottavo centenario francescano intitolato Il convento di San Francesco a Borgo San Lorenzo, storia e arte, relatore Marco Pinelli. L'iniziativa rientra nel calendario di iniziative promosso dalla parrocchia di San Lorenzo in collaborazione con il comune di Borgo San Lorenzo, l'unità pastorale e l'università dell'età libera del Mugello, nell'ambito delle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Questo ciclo di incontri è curato da Maria Maugeri, storica dell'arte e collaboratrice dell'Arcidiocesi di Firenze. L'associazione Musa presenta un appuntamento culturale ospitato presso la raccolta d'arte sacra Don Corrado Paoli di Sant'Agata intitolato San Francesco e le stimmate, un itinerario figurato dal libro alla tela. L'esposizione offre una preziosa riflessione sull'iconografia francescana e sul significato delle stimmate, mettendo in dialogo il celebre dipinto seicentesco conservato nella millenaria pieve di Sant'Agata con importanti prestiti, edizioni rare cinquecentine e opere grafiche come l'incisione di Agostino Carracci. La mostra è a cura di Lia Bruno Ricianti e Giovanna Lazzi, con opere provenienti dalla collezione privata di Paolo Tiezzi e dalla libreria antiquaria Sacchi. Inaugurazione sabato 17 ottobre alle 17. Sono previsti saluti istituzionali, gli interventi a cura di padre Mario Panconi, studioso della spiritualità francescana, e Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici. La presentazione e la visita alla mostra guidata dalle curatrici, il saluto finale in pieve di Don Antonio Cigna. Primo periodo di apertura della mostra fino al 29 novembre. Sarà il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo a ospitare venerdì 16 ottobre alle 21 il primo appuntamento della nuova edizione di Vox Celestis, gli antichi organi italiani, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio di Napoli, centro di produzione musica, con la direzione artistica di Ernesto Pagliano. La Fondazione Realtà Culturale Napoletana, impegnata nella valorizzazione e nella diffusione della musica, ha voluto inserire nella propria rassegna annuale lo storico organo Stefanini di Borgo San Lorenzo, uno strumento del 1696 recentemente restaurato da Riccardo Lorenzini. Il concerto inaugurale, affidato all'organista Gabriele Giacomelli, rappresenta quindi un importante momento di valorizzazione del patrimonio musicale storico borghigiano. Dopo questo primo appuntamento toscano, la rassegna proseguirà con gli altri concerti a Napoli, creando un ideale ponte culturale musicale tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo campano. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di gemellaggio tra Borgo San Lorenzo e Napoli, rafforzando attraverso la musica il legame tra le due comunità. Ingresso gratuito.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello, domani mattina alle 7. Buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Selma, azienda elettromeccanica specializzata nella quadristica, automazione, assemblaggi, zona San Piero, Scarperia, cerca operaio preferibilmente con esperienza pregressa nel settore specifico. Inviare curriculum a info@selmaelettromeccanica.it. Zest SRL con sede a Vicchio, cerca per ampliamento organico un magazziniere. Inviare curriculum a assunzioni@zest.srl. La bottega di Grezzano cerca un pizzaiolo, un cuoco e un responsabile di sala. Inviare curriculum su WhatsApp al numero 348 5231 839. Studio Giachi di Borgo San Lorenzo cerca geometra tirocinante, 055 8457 725. Plastitalia Group a Borgo San Lorenzo cerca un quadrista elettromeccanico per il potenziamento del proprio organico. Inviare curriculum a info@plastitalia.it. Cercasi a Borgo San Lorenzo parrucchieri per africani e non, 375 9245 110. Marbec produttore di infissi cerca operaio per montaggio infissi sia interno che esterno, richiesta patente B, 348 4904 704. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere mail per un colloquio alle maschere rist@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Buonanotte da Radio Mugello.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
4: Sono

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 35 minuti.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
6: Tutto questo tempo a chiedermi cose che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così. Come sono. Così.

0: Kiss.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello.
1: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

0: río, porque si no me muero.
1: Todo llegará.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: È 1:34.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 2:03.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.